nel cercare la risposta mi smarrisco perché so quanto vale e quanto costa questa volta dirti no.

tinto di un sorriso. Io lì di fronte, vuota di pensieri, con la farina sparsa sul mio viso, sembro un pagliaccio travestito a lutto che si domanda che sto a fare qui. Lui sembra un corvo nero e brutto che vuole solo farsi dire sì e mi domanda cose senza senso, cose dovute alla stupidità di un corvo che vuole il consenso solo dai corvi della sua città.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ah, che voglia di cantare questa sera. Ma cosa vedo laggiù? Così tu sei il famoso microfono Neumann. Vediamo cosa sai fare. Musica. Io campo da musica. La mia discreta musica. E musica per voi. Musica. La uso per ballare. La scrivo per cantare. E questa è musica per voi.

Мозока. Io vendo musica. Voi acquistate musica. E acquistate anche de cuore.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

sentire dentro. Quanto tempo è ancora? Rimbalzi tra i miei sensi. Quanto tempo è ancora? Ti metti sempre al centro. Quanto tempo è ancora? Ancora tu l'amore.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Riesplode la guerra in Golfo Persico, dove si è appena conclusa un'altra ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e di aver colpito navi statunitensi, ma il comando americano nega. I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona, davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Seconda ondata consecutiva di violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Dal governo britannico accusa Elon Musk per il sostegno alla rivolta. Addio a Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari, giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli sentiti dell'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio Nations League del Little Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida, l'avversaria sarà la Germania. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.

Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
7: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
6: I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria, ha detto. E il tema dei migranti sarà al centro oggi degli incontri alla Spalmas, stamane il trasferimento di Leone sull'isola. Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze e razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Dal governo britannico accusa di Elon Musk per il sostegno aperto alla rivolta. A scatenare le violenze il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, incriminato un sudanese di 30 anni. A Roma ieri l'assemblea di Confcommercio, in apertura il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta all'assemblea in qualità di premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: Nonostante la persistente incertezza, l'Italia presenta comunque segnali positivi e ce la può fare. È il messaggio di speranza lanciato ieri dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli nel corso dell'assemblea annuale a Roma dell'associazione. Al centro il presente e il futuro dell'economia italiana.
9: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
8: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
10: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
6: Addio ad Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari, giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato. Per la sua scomparsa tanti messaggi di cordoglio, tra questi quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. I funerali venerdì ad Artena, in provincia di Roma. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura, incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
11: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada-Bosnia.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Sono le 9:02 a Radio Galileo. Noi adesso cediamo la linea all'informazione, poi parte il nostro autobus.
1: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche 2 navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un attacco di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie e solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia di civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assisi di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La Procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

6 minuti parte il nostro autobus di oggi, giovedì 11 giugno 2026, 162esimo giorno dell'anno, 24esima settimana. Oggi la chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. Nel 1993 esce nelle sale Jurassic Park. Oggi compie 70 anni Giobbe Covatta. Nel 1864 la nascita di Richard Strauss. Nel 1984 ci lasciava Enrico Berlinguer.

0: le locandine dei giornali in edicola questa mattina. E il Messaggero, scontro frontale a Gabelletta, muore a 42 anni. Anche il comune di Perugia rottama le cartelle. Il Corriere dell'Umbria, nuovi raid vandalici ai bagni della passeggiata, muore a 42 anni nell'auto condotta dal padre. La Nazione, muore a 42 anni nello schianto tra auto e 4 sono i feriti. Frana sulla strada, chiusa la provinciale. L'aggiornamento meteo di Samuele Gregori, giornata con passaggi nuvolosi, temperatura in calo. Ieri abbiamo avuto una giornata variabile con passaggi nuvolosi e vento, specie in Appennino. Temperatura massima a Terni tra i 30 e i 33 gradi. Oggi mattinata soleggiata, temperatura minima a Terni tra i 17 della periferia e i 21 del centro. Durante la giornata saranno possibili passaggi nuvolosi. Non escludo la possibilità di qualche acquazzone durante il pomeriggio sera. Temperature massime in leggero calo. Domani, venerdì 12 giugno, giornata soleggiata, possibili passaggi nuvolosi specialmente in Appennino e nel pomeriggio. Temperature in aumento. Fine settimana estivo con sole e temperature in aumento.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie locali, apriamo con la cronaca. Terni, violento scontro frontale a Gabelletta, morto un 42enne, altri 4 feriti. Giunta regionale, approvate 3 delibere a sostegno delle imprese umbre, stanziati 40 milioni. Ternana Calcio, il marchio va all'asta, base da 126 mila euro. Terni, vigili del fuoco a Palazzo Bazzani, illustrate tecniche di intervento per gestione emergenze. Liste di attesa, trend in miglioramento da consolidare e potenziare, i dati della USL Umbria 2. Blitz nei boschi dell'Orvietano, fermata un'auto con hashish, eroina e cocaina. Frana a Narni, chiusa al traffico la strada dell'Aia. Patrimonio boschivo, controlli e sanzioni dei carabinieri forestali. 10 e l'8 a Trevi, centrato colpo da 50.000 euro. E alle 9:10 minuti chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi.

0: buon vento.
1: Alfa e Giova, buon vento. Una delle canzoni più ascoltate nelle radio in questo periodo. Poi lunedì mattina scopriremo insieme la nuova classifica. E invece nel 2021, proprio l'11 giugno, debuttava questo bel brano Mille di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro.

Bene, questa canzone dei The Colors sa proprio di estate. E a proposito di estate, parliamo di pomodori. Questi sono i benefici che forse non conoscevate. Quando si parla di cibi per la longevità e per l'invecchiamento, i pomodori vantano un corredo nutritivo di tutto rispetto. Consumare i pomodori sia cotti che crudi, inserendoli in un'alimentazione variegata e completa, è un ottimo modo per contrastare l'invecchiamento. Questo ce lo dice la nutrizionista Valentina Galeazzo. Mangiare pomodori assicura un buon apporto di luteina, preziosa per la salute degli occhi e della vista, di beta-carotene, utile alla pelle e al sistema immunitario, e tanti altri antiossidanti in grado di contrastare l'azione dei radicali liberi e lo stress ossidativo. Il pomodoro crudo fornisce vitamina C. Il consumo quotidiano di pomodori offre anche il vantaggio di contribuire alla prevenzione delle malattie cronico-degenerative. Mangiare pomodori tutti i giorni è anche un'ottima strategia per stare alla larga dallo stress, compreso quello dovuto al caldo. I pomodori garantiscono potassio, che insieme al magnesio sono coinvolti nel funzionamento del sistema nervoso e di conseguenza supportano il tono dell'umore.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi.

0: Marco Mengoni ha in serbo una sorpresa. Marco Mengoni ed Angelina Mango, un nuovo duetto. Durante una diretta Instagram i due cantanti hanno pubblicato lo stesso video, un coro di donne che canta quello che potrebbe essere un primo assaggio del nuovo brano. Quindi le voci hanno iniziato a diffondersi sui social dopo che Marco Mengoni ed Angelina Mango hanno condiviso lo stesso video. E quindi insomma si parla di una possibile nuova collaborazione di Marco Mengoni e Angelina Mango. E noi ovviamente Angelina Mango la ascoltiamo con Ci pensiamo domani.
1: Allora, stavo pensando...

maledetto me, era Fulminacci a Radio Galileo. Tra poco la linea Giorgio Brighi. Oggi è giovedì, quindi Giorgio Brighi e Giulio Cesare Proietti.

0: va, buona domenica.
1: Caldo africano in arrivo, una nuova ondata di temperature oltre i 30 gradi, da nord a sud, caro Giorgio. Dove è andato?
2: Sì, stamattina.
1: T'ho spaventato? Dimmi.
2: Che è tornato il nostro amico
1: Samuele, sì, ho visto. Parla di locali piovaschi, no? Nella giornata di oggi, anche a carattere temporalesco.
2: Graditi ritorni.
1: Sì, vero, è vero, ci ha fatto oltre, molto piacere.
2: Sì, oltre le varie asperità.
1: Sì, sì, sì.
2: Che capita, no? Va bene.
1: Va bene.
2: Ci siamo.
1: Ok.
2: Che dire, mandi sempre belle canzoni fresche.
1: Sì,
2: Di grande...
1: Ci rinfresca.
2: Buona domenica, senti.
1: Buona domenica. Sì, esattamente.
2: No,
1: sì.
2: Quindi. Ma è sempre domenica, per molti è sempre domenica, no?
1: Ma sì, beati loro. Sì, vabbè, però insomma, sì, sarà una buona domenica molto calda, no? Così ci dicono le previsioni, quindi sarà una domenica di gite, uscite, mare, montagna, camminate, non lo so.
2: Ma, sì, ma voglio dire, no?
1: Che vogliamo dire?
2: Le contraddizioni che palesi, ma ti può prendere raffreddore, bronchite ostinata, proprio la bronchite, la tosse eccetera, in un periodo come questo dove c'è questo bel sole,
1: secondo
2: eccetera,
1: me sì
2: eccetera,
1: allora
2: te rovina le giornate, no?
1: Sì, tu. Secondo me però è il periodo più rischioso, perché è un caldo, è freddo, poi vai in un negozio, trovi l'aria condizionata, nell'altro negozio invece è caldo, è molto caldo, e quindi diventa difficile. Cioè d'inverno è diverso, no? Comunque siamo coperti, quindi anche se c'è, no? Non lo so, però sì, secondo me sì, questo è il periodo forse peggiore.
2: Sì, io so che ci sono molte persone che soffrono della stessa mia.
1: Sì.
2: La stessa mia patologia,
1: sì.
2: Però questa cosa dell'aria condizionata secondo me è determinante, perché fra l'altro credo che attraverso l'aria condizionata vengano veicolati un sacco di batteri, virus,
1: sì.
2: robe varie.
1: No? Sì, se non è stata fatta una manutenzione, vanno, no? Una buona manutenzione.
2: Non guardare in alto verso destra,
1: Perché devo
2: guardare?
1: In alto a destra, sì, è spento però,
2: sì,
1: eh?
2: Non mi ricordavo mai.
1: Sì, è spento.
2: Bisogna. È spento. Preferisci la finestra aperta?
1: Sì, ancora sì. Ancora devo dire di sì.
2: Sì, perché quei filtracci lì, essendo filtri, aggregano un sacco di.
1: Sì. Sì, insomma, poi sai quell'aria.
2: Uno di questi giorni chiamerò un nostro comune amico che si chiama Lucio Cavalieri, che se ne intende, ci facciamo dare dei buoni consigli per quanto riguarda la manutenzione dei condizionatori.
1: Sì, sono importanti, determinanti.
2: Sì, la manutenzione. Ma oggi è anche più raffreddore di ieri.
1: Sì, ti sento un pochino più chiuso.
2: Più
1: chiuso ti sento più
2: sì,
1: chiuso.
2: Sì, sei proprio. Attufatissimo.
1: Sì. No, dicevo, c'è Giulio stamattina, sì.
2: Sì, beh, penso.
1: Bene.
2: Sì.
1: Bene.
2: Sì.
1: Bene.
2: Non ci sono state segnalazioni di imprevisti o vari, di vario genere.
1: Bene.
2: E quindi ci conto, perché sai, anche salutare, no?
1: Sì.
2: Conversare liberamente, così, senza così senza limiti e confini è una buona pratica secondo me,
1: sì venga, assolutamente
2: tutto
1: sì,
2: questo venga apprezzato anche dai,
1: ma credo proprio di sì,
2: molto longeva questa abitudine,
1: insomma molto
2: dal secolo scorso,
1: sì è vero,
2: alla fine degli anni 70,
1: sì è vero.
2: Va bene. Senti, io faccio la pausa
1: e ci sentiamo tra un'oretta.
2: Cerco di ripigliarmi un po'.
1: Sì, tanto magari mangiati una mentina, non lo so, una cosa così che riesca un pochino ad aprire, no? Le vie respiratorie.
2: Quando ero piccolo un prodotto andava molto. Si chiamava, non so se c'è ancora, Vicks Vaporub.
1: Beh, il Vicks esiste. Adesso
2: Esiste ancora?
1: Sì, ma adesso ci sono 60.000 prodotti, no? Nel periodo delle influenze ci martellano con tutti questi prodotti, insomma, no? Prodotti, miracolosi. Prodotti, sì, sì, comunque esiste il Bix. Sì, sì, sì, esiste. Sì, sì.
2: Poi adesso le pubblicità.
1: Sì.
2: Siccome no, intercettano naturalmente il mondo di oggi, no? La sociologia di oggi, il sociale di oggi è piena di vecchietti, di anziani. Fatto caso?
1: Beh, vabbè.
2: Cambia la doccia, c'avevi la vasca, metti la doccia, ho visto questa mattina.
1: Sì, certo.
2: Due arzilli vecchietti che guardano, c'è anche il seggiolino, se per non cascare dentro.
1: E certo,
2: doccia.
1: Certo, così ti siedi e non rischi di scivolare,
2: e
1: certo.
2: Poi tutte queste cose sulla sicurezza. Sì, è la cosa dell'ultimo spot di quella azienda che inizia con la V, quella lì, insomma, quella che fa tanta pubblicità.
1: Sì. Sì,
2: ma quella dei divani è una delle.
1: Sì.
2: Che va per la maggiore. A un certo punto si sente l'operatore che si rivolge al ladro, perché si vede, ovviamente c'è un contatto anche visivo, non so, d'audio sicuro, e gli dà del lei: senta, esca subito da questa casa.
1: Vedi?
2: Esca,
1: rispetto all'educazione prima di tutto, no?
2: Rispetto, insomma, certo. Al lavoro pure quello,
1: sì, esca, mancherebbe, esca
2: da questa casa che è tutto video sorvegliato di tutto il quartiere, la zona. Uno proprio vada.
1: Sì, sì, beh, vedi, però l'educazione ci vuole sempre. Fare. Secondo me ci vuole sempre, non basta mai.
2: X Vaporub mi ci vorrebbe.
1: Sì, so. Sì, vedi.
2: Forse
1: un po'.
2: Fa bene. Forse.
1: Forse. Ok. Forse. A più tardi. Ciao.
2: C'erano due cose, c'era per digerire la magnesia bisurata aromatic, o il confetto falqui,
1: è vero, lo ricordo, sì, sì.
2: Poi per mal di testa c'era la cibalgina,
1: sì.
2: Per digerire un po' c'era la citrosodina,
1: sì.
2: E questi erano i prodotti unici che si trovavano.
1: Sì, adesso 2000 varianti, no?
2: X Vaporub.
1: Tu pensa anche ai poveri farmacisti che hanno da sistemare 2000 scatolette, no, di medicinali. Prima era più semplice, insomma, via.
2: Buon lavoro farmacisti.
1: Guarda,
2: io ho messo una cosa che oggi fanno un presidio ai farmacisti.
1: Ah sì?
2: Non so se hai notato.
1: Sì, avevo letto.
2: Ho postato il comunicato dei farmacisti che alle 11 siano, facciano un presidio per il rinnovo del contratto.
1: Ok.
2: Il presidio in prefettura.
1: Intorno alle 11.
2: C'è la locandina sulla pagina, l'ho pubblicata sulla pagina Facebook di Radio Galileo.
1: Va perfetto.
2: Bene. Io adoro i farmacisti.
1: Sì.
2: Sono iscritto al club di diverse farmacie.
1: Ci credo. Ok.
2: Tosse.
1: Andiamo con il GR, così Giorgio respira un attimo. A più tardi.
2: Respiro un po'.
1: Sì, ciao.
0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379 22 34 331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

Bentrovati da Alessandro Cisilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del Servizio Sanitario Nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha comminata l'antitrust contestandone i claim delle campagne senza fumo utilizzate dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto. Sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: ritrovo con grandissimo piacere, per me è quasi una cura questa conversazione del giovedì, Giulio Cesare Proietti.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Dopo varie vicende, insomma, ci ritroviamo. E anche qualche lutto, no? Perché noi abbiamo avuto tra i nostri collaboratori del giovedì, purtroppo, anche qualcosa che ci è venuto a mancare, no? Quindi andiamo avanti, cioè, cerchiamo di essere, come si usa a dire, con un termine alla moda, un po'
1: sì, ho resilienti, visto ieri il padre, l'ho incontrato perché ci vediamo tutte le mattine al parco pubblico, quindi è stato un po' di giorni a casa. L'altro ieri è ritornato un po' a fare delle passeggiate mattutine, quindi l'ho salutato, ringrazio pure Radio Galileo per la vicinanza, insomma, ecco.
0: Sì, stiamo parlando di, scusami?
1: Pernazza.
0: Ah sì, certo, sto ragazzo che è proprio all'improvviso, insomma, cioè, bello.
1: Sì, beh, sì, insomma, ecco.
0: Questo è un po' la varietà, no? Mia madre che se viene a mancare a 101 anni, e invece persone molto giovani che, insomma, all'improvviso anche hanno queste così vengono a
1: sì mancare. Beh, ha creato diciamo molto, insomma, c'è stata molta partecipazione da parte della comunità narnese, di Narnescale in particolare, perché la madre e il padre sono molto conosciuti, lui pure ha lavorato in un supermercato, quindi insomma personaggi molto conosciuti, i quali insomma un po' vogliamo bene, per cui insomma è stata veramente una cosa molto partecipata.
0: Parlando di Marco, che faceva un programma su Radio Galileo, l'avrebbe dovuto svolgere proprio, condurre proprio la sera della sua prematura scomparsa, e durante il periodo del Covid, quando praticamente non si poteva trasmettere, io ho iniziato lì a trasmettere da casa. Nadia veniva in bicicletta alla radio sempre con il lascia passare, no? Ti ricordi?
1: Che sì, beh, sono terribili.
0: L'autocertificazione praticamente.
1: Sì. E
0: tutto chiuso, il condominio di Corso Tacito che chiude il portone, praticamente se non entri se non hai le chiavi, eccetera, eccetera. Invece ti ricordi qual era un po' la filosofia, no? Porte sempre aperte, no? Chiunque poteva entrare, perfino per fare un goccio d'acqua venivano su, c'era l'edicolante, il grande Ciccinelli che aveva l'edicola lì vicino, che tu avrai conosciuto senz'altro.
1: Sì, come no.
0: Che ogni tanto capitava su, insomma, era anziano. Diciamo,
1: parlando, soffriva un po' di prostati.
0: Ad un attimo andavano al bagno, perché sai, dopo la scomparsa dei bagni pubblici,
1: sì.
0: Questo è diventato un assillo per molti, quindi porte sempre aperte. E tornando al nostro compianto Marco, lui spesso mi chiamava, talmente appassionato del programma alla radio che non vedeva l'ora di riprendere a fare i programmi, ed è stato, devo dire, uno dei primi a ritornare, dei volontari, insomma, appassionati di radio, a ritornare. E questa sua passione veramente non me la dimenticherò mai, insomma, questa è una delle ragioni per cui anch'io ho questa grande passione, insomma, tutto sommato, no? Senti,
1: la radio è sempre un grande strumento.
0: Sì. Poi, insomma, se
1: strumento passa... caldo, come diceva un famosissimo sociologo, no?
0: Sì. Caldo, e poi il fatto che tu non conosci proprio il... un po' assomiglia in un certo senso, ma proprio anche lontano, però via, c'è questo tratto in comune, c'è con il libro, con la scrittura, con la letteratura, dove tu ti crei l'immagine del personaggio, del protagonista, dei vari personaggi del romanzo, del racconto, no?
1: Allora, sì, tra l'altro,
0: anche se adesso
1: nel Novecento la radio ha avuto un ruolo fondamentale, sempre secondo questo famosissimo sociologo, è stata una delle ragioni del successo dei totalitarismi, di Hitler, di Mussolini, che hanno utilizzato la radio proprio come strumento di comunicazione caldo che spinge all'azione. Quindi per trasformare anche i propri concittadini in guerrieri, no? Questa era la cosa che veniva rimproverata alla radio. Poi noi invece siamo stati quelli delle radio dei fiori, insomma, no? Altra cosa completamente.
0: Sì, questo lo sviluppo in Germania e in Italia è questo. In Francia pure c'era una radio di Stato, in Inghilterra, mentre negli Stati Uniti era diversa la cosa, perché le radio nascono come radio di comunità, no? Cioè è vero che ci sono i grandi network anche lì, eccetera eccetera, però lì ha avuto un grande sviluppo, un grande successo la radio privata, insomma, la radio di comunità che specializzata, c'era anche identitaria, no?
1: La radio, sì, molto identitaria,
0: la radio delle comunità.
1: Sì, vale la cosa dello strumento caldo, no? Che serve a tenere bella calda una comunità.
0: Sai che c'erano radio che mandavano musica bianca negli Stati Uniti, che praticamente non potevano mandare, non perché glielo vietassero, ma in realtà era quasi un codice non scritto, non potevano mandare la musica dei neri, no? E viceversa, le radio dei neri non potevano mandare la musica dei bianchi.
1: Questa è rimasta questa cosa comunque, visto che anche per i mondiali, insomma, la spinta identitaria accentuata anche da Trump, insomma, è forte,
0: uno dei migliori arbitri del mondo,
1: si palesa continuamente, no?
0: Uno dei migliori arbitri del mondo, di quelli più stimati, somalo, non è potuto entrare negli Stati Uniti perché c'era dalla Somalia non si può entrare.
1: Vedi, questa è una forma strisciante di razzismo, no? Perché che cosa distingui in fondo il razzismo da tutto il resto? È che tu non fai distinzione, la distinzione è di razza, no? Quindi se tu sei somala sei comunque un delinquente, a prescindere, no? Ed è una forma di razzismo che si sta rafforzando. Pensa anche a quello che sta succedendo nella stessa Israele, no? Che è un po' un paradosso, no? Per cui in effetti lì c'è un'assimilazione dei palestinesi ai terroristi, cioè i palestinesi sono terroristi, quindi ci sono queste forme di razzismo che ritornano.
0: Sì, fra l'altro vengono definiti terroristi a prescindere, no? Perché ho visto anche di un arresto recente dove si dice è un terrorista, ma come, che ha fatto, che niente, palestinese, quindi è terrorista.
1: È come i Pelli Rossi, no, ai tempi della conquista del Far West, quando si diceva che l'unico pellirossa buono era quello morto, no? Per cui anche i bambini erano potenziali nemici, così anche
0: terroristi in Palestina. Informazione, no? Terroristi in formazione, cioè tu.
1: E quindi se hanno ammazzato un ragazzino, questo non suscita tanto scandalo perché comunque
0: sicuramente da grande, essendo
1: certo,
0: lo sarà, quindi fai addirittura un lavoro preventivo.
1: Sì, questo è il razzismo, insomma, no? Ma sì, c'è dappertutto, adesso non scandalizziamoci, in forme più o meno forti, ma si coglie continuamente.
0: Nell'Irlanda del Nord, in questi giorni, proprio in queste notti, c'è stato quello che è stato definito un pogrom. Sai che cos'erano i pogrom, no? Erano quelle esplosioni di massa contro, proprio antisemite, contro gli ebrei, no? Quando c'era una carestia, quando c'era qualcosa che non andava, montava la rabbia e andavano a fare strage di ebrei, e questi erano definiti pogrom. E in questo caso, nell'Irlanda del Nord, cioè a seguito di un fatto di cronaca di una persona di colore che ha accoltellato un'altra persona, è scattato il pogrom, per cui hanno messo ferro a fuoco interi quartieri della città, quelli abitati soprattutto da neri ed immigrati, accoltellando, bruciando macchine, sfasciando vetrine, incendiando, insomma, non si sa quello che hanno combinato e che stanno combinando. Fra l'altro, con governi come quello inglese, ma anche quello francese, ma anche quello tedesco, che hanno capi di governo o di Stato ai minimi storici, il 14% si dice per Macron, l'11% per di gradimento, no? Per Starmer, e anche il cancelliere tedesco proprio intorno al 13, 15, 14, adesso non si sa bene. Quindi persone che non riescono nemmeno a controllarlo il loro paese, tutto sommato.
1: Ma sai, sono forme paradossali che, insomma, noi abbiamo una notevole difficoltà a capire, ad esempio, il disagio che c'è in Europa. È difficile da comprendere se tu guardi a tutto il resto del mondo, no? È vero che ci sono aree che stanno crescendo, si stanno sviluppando, in particolare c'è questo fenomeno della Cina che è sorprendente, per cui insomma abbiamo un'immagine di una società cinese che è in crescita, opulenta, ma non è così nemmeno per la Cina. Però i motivi del malessere europeo in fondo sono abbastanza incomprensibili, anche del malessere politico, perché l'Europa comunque è passata attraverso una pandemia che abbiamo ricordato prima, è da 4-5 anni in guerra e di fatto continuiamo a vivere come abbiamo sempre fatto, non rinunciamo quasi a niente, insomma, no? Quindi non abbiamo grandi motivi per essere insoddisfatti, eppure c'è una insoddisfazione che cresce, un malessere che cresce, ed è anche difficile da interpretare, credo.
0: Sì, affonda le radici nell'inconscio collettivo anche un po', no?
1: C'è qualcosa che dimostra che non siamo esseri razionali come abbiamo immaginato per un lungo periodo, cioè la parte del calcolo, della ragione è limitata, cioè influisce molto poco sui nostri comportamenti, perché se dovessimo agire solo in base ai calcoli, tutto sommato potremmo anche ritenerci soddisfatti, no? Insomma, non ci manca niente, nel senso che sì, abbiamo delle difficoltà, però continuiamo a vivere come sempre abbiamo vissuto, insomma, ecco, se senti le pubblicità con tutte feste dappertutto, le sagre di qua, le sagre di là, la domenica tutti a fare le passeggiate, le cose. Quindi in realtà è anche difficile capire il perché c'è questa insoddisfazione crescente, c'è questo malessere che si esprime in tante forme, da noi in particolare si esprime con la non partecipazione alla vita politica, no? L'astensione, le critiche feroci, perché c'è partecipazione politica, ma se vedi i social c'è una partecipazione velenosa, no? Astiosa, sono scontri, cioè l'appartenenza è, non si sente questo, e ci sono le divisioni che crescono soprattutto laddove le tensioni sono più forti. Credo che ci sia un rapporto anche tra guerra e poi divisioni interne, cioè crescita di questa sensazione di insoddisfazione, di allarme, no? Di insicurezza, tant'è che queste divisioni sono fortissime sia in Israele che negli Stati Uniti d'America.
0: Senti, ma appunto la guerra è quella che produce insoddisfazione, oppure il contrario, è proprio l'insoddisfazione che cerca nella guerra una via d'uscita più o meno conscia a questa insoddisfazione collettiva, a questa questo senso di paura e precarietà, insomma.
1: Ma guarda, la guerra, gli uomini hanno sempre fatto
0: un
1: le
0: prodotto
1: guerre.
0: Prodotto è lei che produce.
1: Guarda, gli uomini hanno sempre fatto le guerre, hanno sempre esaltato chi faceva le guerre. Noi studiamo nei nostri manuali di storia la vita di personaggi ai quali rendiamo onore perché hanno fatto le guerre, cioè impariamo ritenendo che chi fa la guerra è un eroe, uno che ha fatto un gran bene al paese. Quindi le guerre gli uomini l'hanno sempre fatte, le motivazioni cambiano, però, perché agli inizi la guerra era un'attività economica, come lo era la pastorizia o l'agricoltura, cioè c'erano quelli che vivevano facendo la guerra, cioè depredando, facendo i bottini, per esempio classici vichinghi, ad esempio, quelli facevano la guerra per fare i bottini, arrivavano, rubavano tutto e poi se ne andavano, no? Ora le motivazioni della guerra oggi sono molto più sofisticate, diciamo, no? Le guerre si fanno per occupare gli spazi marittimi, quindi per avere il controllo del commercio, per avere il controllo di elementi naturali importanti come il petrolio, il gas, le terre rare. Queste sono le motivazioni per cui si fanno le guerre, e le guerre le decidono una ristretta cerchia di persone, che sono quelli che appunto vivono e guadagnano producendo armi e commerciando beni di consumo, insomma, no? Quindi, questo è loro decidono quando, come e dove fare le guerre. Non ci sono guerre di difesa, cioè noi parliamo di sicurezza anche rispetto all'attualità, all'Europa, ma nessuno pensa che domani arriva qualcuno a occupare l'Italia, la Francia, la Germania, no? Cioè, sono guerre che noi non possiamo per adesso ipotizzare, mentre invece pensiamo di poter andare a fare la guerra nel Golfo di Hormuz, in Ucraina, laddove

0: dando delle motivazioni culturali alle guerre, no? di politiche, di sviluppo della democrazia, della libertà. In realtà sono in gioco gli interessi, e quindi essendo in gioco gli interessi, ognuno di noi avverte che da un giorno all'altro potremmo trovarci senza petrolio, senza gas, senza computer. Quindi è ovvio che c'è uno stato di ansia e di preoccupazione, per cui sostanzialmente non è la preoccupazione, secondo me, che genera la guerra, ma che è la guerra che genera preoccupazione. Cioè,
1: anzi, nessuno di noi potrebbe essere anche il carburante della guerra, le preoccupazioni che hanno le persone,
0: ma quelle servono per fare le guerre, no? Cioè, bisogna convincere i popoli che stanno rischiando qualche cosa, che possono perdere la democrazia, il benessere. Se non c'è questa convinzione, la guerra non si fa. Bisogna convincere i popoli, e la convinzione di un popolo è determinante per poter poi fare una guerra. Lo dimostra ad esempio il popolo ucraino, no? Il popolo ucraino è convinto di dover fare la guerra per difendere la propria identità. Cioè, c'è una convinzione diffusa, altrimenti non avrebbero avuto questa capacità di resistere 5 anni di guerra devastante, no? Credo che la popolazione russa sia meno convinta che da parte loro ci sia un rischio reale, no? Sì, vabbè, lì poteva arrivare la NATO, c'è una vecchia e consolidata convinzione che da quella parte del mondo può avvenire un'aggressione alla Russia, però credo che si vivano in maniera diversa. Lo stesso si può dire per il popolo iraniano, il popolo americano, israeliano. Cioè, le convinzioni sono importanti, sono un fattore che determinano anche l'esito della guerra, che comunque è sempre un esito negativo per tutte le parti in guerra, non è che ci sia nessuno che in realtà vince.
1: No, gli Stati Uniti hanno perso la guerra nel Vietnam, perché non tanto e non solo per la resistenza eroica dei Viet Cong e dei nord vietnamiti, ma perché il fronte interno
0: ha ceduto.
1: Insomma, quando c'è il fronte interno, praticamente la guerra è persa.
0: Sì, se c'è coesione, nessun popolo perde, no? È quello che per dire sta accadendo anche a Cuba, in un altro posto del mondo, dove se c'è la coesione, Cuba resiste agli Stati Uniti, ma se la coesione comincia a venir meno perché l'embargo produce effetti disgreganti, a quel punto Cuba può arrendersi. Cioè, è questo l'elemento che fa la differenza, è questo qui, no? Lo stesso si pensavano potesse accadere in Iran, cioè in Iran si pensava che potesse cedere il sistema politico, no? E quindi si creasse una situazione di divisione che consentisse di prendere possesso dell'Iran. In realtà non è successo. È successo in Ucraina prima di Zelensky, no? con quella sorta di colpo di Stato. Prima c'era una popolazione abbastanza unita, poi si è spaccata. Insomma, la divisione di un popolo è l'elemento che determina la debolezza di un popolo.
1: Sì, quando si parla di Ucraina, però, bisogna sempre dire che c'è una parte, sono due o tre Ucraine, no? Quella che resiste è quella, lo zoccolo duro della resistenza è quella che sta intorno alla capitale Kiev, no? Praticamente, perché poi tutto il Donbass c'era anche prima dell'invasione russa, c'era una forte resistenza filorussa, no? Poi c'è tutta una parte che è quella, il residuo dell'impero austro-ungarico, insomma, che un po'.
0: Sì, ma ti immagini che cos'è il Donbass dopo 5 anni di bombardamenti devastanti?
1: Disastroso.
0: Cioè, lì non ci stanno più nemmeno gli abitanti, penso, no? Quindi quell'area lì è il deserto, è un po' come Gaza, no? È tutto spianato, è tutto. Cioè,

0: è una realtà quella che uscirà dalla guerra completamente diversa, e sarà una realtà nella quale la Russia ha perso, perché perde, no? Gli obiettivi che aveva la Russia li ha falliti, nel senso che pensava di rendere ancora contendibile, come diceva, l'Ucraina, cioè Putin non ha mai abbandonato l'idea che in Ucraina potesse tornare un governo filo russo. Dopo 5 anni di guerra, quella parte lì d'Europa è ormai Europa, per cui non tornerà più in buoni rapporti con la Russia. Quindi da questo punto di vista l'obiettivo fondamentale che si era posto Putin nel governo russo è un obiettivo fallito. Dall'altra parte hai un'Ucraina che è cambiata completamente, ha perso metà popolazione, ha un'economia ormai esclusivamente di guerra, per cui si sta attrezzando a diventare il paese europeo dove si costruiscono le armi moderne e dove si vive di armi sostanzialmente. Quindi è un paese completamente diverso. Si può dire che il governo ucraino ha vinto, non lo so, insomma, da che punto di vista possiamo dire che è stata una vittoria?
1: Hanno perso, secondo il tuo parere, quindi una classica guerra dove perdono tutti.
0: Perdono tutti.
1: Anche l'Europa ha perso questa, perché insomma, voglio dire, no?
0: Ma l'Europa che vantaggio ha? Ragioni,
1: adesso io dico l'Europa, ma diciamo i paesi europei, perché l'Europa come entità unitaria, boh, non lo so, esiste?
0: No, ma guarda, c'è questa cosa per cui questa Europa è un insieme di paesi che hanno interessi diversi, storie diverse, man mano che si allarga l'Europa perde anche i suoi caratteri fondativi, no? Per cui i paesi ex Unione Sovietica hanno problematiche completamente diverse da quelle della vecchia Europa, quindi mettere insieme queste due realtà è un'impresa difficile, perché è chiaro che la Lituania, la Polonia, l'Estonia e a scendere tutti gli altri paesi hanno un rapporto con la Russia molto conflittuale, lo hanno sempre avuto, per cui si sentono in guerra. Ora, noi questa cosa non ce l'abbiamo mai avuta, nemmeno nei periodi più bui, no, della guerra fredda, cioè noi anche durante la guerra fredda non è che abbiamo mai pensato al rischio che ci fosse una guerra tra Italia e Russia. Cosa diversa è invece lo stato d'animo di chi è uscito dalla guerra fredda dopo essere stato parte dell'Unione Sovietica. Quindi lì abbiamo delle problematiche che sono molto diverse. Ora c'è una cosa veramente incredibile, per cui si è innescata una corsa al riarmo che investe tutta quella fascia che sta armandosi, la Polonia in particolare sta puntando a diventare il paese più militarizzato d'Europa in competizione con la Germania, perché tra l'altro tra Polonia e Germania ci sono stati sempre motivi di conflitto, per cui la Germania spenderà 1.000 miliardi nei prossimi 5 anni per fare investimenti nel settore bellico. L'Europa nel suo insieme spenderà una cifra analoga. L'Unione Sovietica non esiste più, e nonostante questo appunto si spende molto di più di quanto non si spendesse durante il periodo della guerra fredda.
1: Sì, questa cosa del riarmo è veramente un tema di cui si parla neanche tantissimo,
0: considera purtroppo. Questo che,
1: perché poi se tu spendi un sacco di soldi per il riarmo li devi togliere da qualche altra parte, no?
0: Li devi togliere dalla sanità, dalle scuole, no? E l'Ucraina da questo punto di vista è ormai un laboratorio per sperimentare le nuove armi, perché adesso con lo sviluppo delle tecnologie legate all'informatica, ai droni, in particolare, la guerra è una cosa molto virtuale, no? Ci sono dei combattimenti che sembrano dei videogiochi, no? Per cui a distanza di centinaia di chilometri si affrontano due apparecchi sui quali non ci sono uomini, no? E quindi la sensazione che puoi provare è quella non di stare in guerra, ma di partecipare a una sorta di videogioco. Addirittura utilizzano dei ragazzetti, no? Perché sono molto più bravi nei videogiochi dei soldati veterani, no? Per cui cambia la natura della guerra e cambia molto rapidamente e ha evoluzioni imprevedibili, no? Per cui rispetto a 5 anni fa la guerra tra Russia e Ucraina è una cosa completamente diversa. Per dire, non si usano più i carri armati, no? I carri armati ormai sono inutilizzabili, gli scontri sono terribili perché appunto avvengono attraverso queste nuove tecnologie e poi a rischio è la popolazione civile che in qualsiasi momento può essere colpita e che diventa il punto debole sul quale far leva per mettere in difficoltà il nemico, cioè colpire i civili crea seri problemi proprio per le cose che dicevamo prima, cioè perché divide la popolazione del nemico.
1: Prima accennavo a Belfast e quello che sta succedendo, che poi non è che viene messo tanto in risalto dal mondo dell'informazione e comunicazione che caratterizza anche il nostro immaginario, no?
0: Da quel punto di vista. Molto interessante quello che sta accadendo in Albania, ma non
1: però
0: se ne parla
1: dire, ci arrivavo poi all'Albania, altro elemento interessantissimo che non viene per nulla trattato in questo caso dai nostri mezzi di comunicazione, è stato accusato per aver contribuito molto a sostenere questa sommossa che è palesemente neonazista, no? A Belfast, il nazismo, il razzismo, eccetera, eccetera, Musk. Cioè, tu capisci come siamo in Irlanda del Nord e Musk, insomma, è uno statunitense di origini sudafricane, insomma, che però si atteggia quasi a padrone del mondo in un certo senso, no? A padroneggiare i fenomeni che succedono nel mondo, quindi è uno, insomma, Israele, l'Ucraina e varie altre parti del mondo, insomma, ci mette non solo il becco, l'opinione, ma ci mette anche i mezzi importanti per fare quello che dicevi tu, no? Perché poi i droni sono guidati dai satelliti, attraverso i satelliti, no? Scusa, è un fenomeno veramente inquietante. E poi c'è questa cosa che succede in Albania, dove si stava creando, con la scusa di fare un grande resort, si stava creando un avamposto praticamente israeliano, americano, un po' israeliano, un po' americano, una bella società, nel Mediterraneo, per il controllo del Mar Mediterraneo. Tu facevi accenno, lo fai spesso, al controllo dei mari, che è una delle grandi strategie, delle grandi ossessioni delle potenze, no? Mettere lì in Albania un presidio del genere significava mettere proprio sull'Adriatico un presidio importante che deve contrastare chi? La Turchia, che sta molto, molto presente ormai nel Nord Africa, vabbè, non so, l'Egitto, anche la stessa Russia, insomma, l'Inghilterra.
0: No, ti pare? Sì, quella cosa è partita come un'operazione immobiliare del gruppo Trump, in particolare della figlia di Trump, che ha scoperto queste isole, dice lei, e quindi se ne è innamorata e ha pensato di fare dei grandi resort per sviluppare turismo d'élite, dei ricchi, come dicono adesso. E diciamo che solo si tratta di isole patrimonio dell'umanità, nel senso che sono oasi ambientali molto importanti, per cui c'è stata una sollevazione popolare soprattutto da parte dei giovani albanesi, il movimento si chiama il movimento dei fenicotteri proprio per questa ragione, molto connotato dal punto di vista della difesa ambientale. Dal punto di vista strategico credo che, diciamo, le motivazioni siano meno forti. In fondo il controllo di quelle isole non serve a molto.
1: Però insomma, ho visto delle immagini, se non sono state create con intelligenza artificiale, impressionanti, no? Del popolo albanese che si è ribellato a tutto questo.
0: Sì, perché c'è un'arroganza da parte, intanto è una protesta contro il governo, perché il governo anche quello, il governo retto dal Partito Socialista, insomma, un po' le contraddizioni. Il governo albanese ha fatto delle cose, intanto è molto, cioè un livello di corruzione molto alta, poi ha ceduto su tutti i fronti, anche con l'Italia, insomma, questo accordo fatto con l'Italia, insomma, è molto discutibile, e ha fatto dei provvedimenti per cui ha tolto tutti i vincoli urbanistici, ha concesso quindi a queste società immobiliari potenti di poter distruggere l'ambiente come volevano, quindi c'è un movimento fortissimo, almeno questo a quanto appare, contro il governo albanese. Insomma, tra l'altro l'Albania ha una situazione economica disastrosa, praticamente vive dei soldi che gli arrivano dagli albanesi che vivono all'estero, senza quelle rimesse da parte dei cittadini albanesi che sono emigrati per andare a lavorare, l'Albania sarebbe in condizioni di fallimento già oggi.
1: Io volevo dire, questa cosa dei resort, no? che cambia veramente un'esperienza personale. Io per qualche anno sono andato in Sardegna in un luogo bellissimo che si chiama Cala Sinzias, che è una cala, no? Una piccola baia, no? Con una sabbia, mare splendido, sabbia. E lì c'era un campeggio meraviglioso, dove c'era una vita popolare, capisci? Una cosa bella, da un sacco di gente veniva da ogni dove, con le tende, con le roulotte, c'era anche dei bungalow, eccetera, eccetera. A un certo punto era molto aperto, c'erano centinaia, se non migliaia di persone, bello. A un certo punto è arrivata la finanza, non la guardia di finanza, è arrivata la finanza, tanti dicevano per lì è arrivato Berlusconi, no? Perché tutte le volte che succedeva qualcosa del genere c'era, a me non immaginare, c'era lo zampino di Silvio, no? Che è successo? Via il campeggio, è diventato un resort di lusso che preclude anche l'accesso al mare, praticamente cambiato completamente la natura di quel luogo. Questo investire sul lusso, cioè, che è successo anche nelle gentrificazioni delle città, poi, no? Via il popolo dei centri storici, ristrutturazioni di case che vengono vendute a caro prezzo ai magnati, agli abbienti.
0: Sì, ma guarda, nella visione di questi visionari che super ricchi, super potenti, immobiliaristi, i poveri non servono più. Cioè, nelle vecchie società precapitaliste e capitaliste i poveri venivano sfruttati, quindi se non altro servivano a questo, no?
1: Cioè, venivano sfruttati come forza lavoro.
0: Come forza lavoro, come cosa? Nelle società tecnologicamente avanzate i poveri sono solo zavorra, non servono a niente, non consentono di fare affari, non servono per il lavoro, perché tanto il lavoro lo fanno le macchine. Quindi i poveri sono una categoria che non esiste più di fatto nella mente dei super ricchi, non servono più a niente, e i super ricchi stanno diventando tanti. Tu considera che a Milano un cittadino su 12 è milionario, uno su 12, milionario
1: a Milano.
0: A Milano.
1: Senti, credo che tu debba riposare un po' la voce, eh?
0: Sto bevendo, infatti.
1: Quindi guarda, faccio un minuto e mezzo di pausa, poi ci ritroviamo,
0: poi
1: per salutarci.
2: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: C'è una canzone, caro Giulio, che tu hai citato, che è bellissima. È una canzone che è come un racconto breve quasi, che si intitola Ma io tra di voi di Aznavour, dove a un certo punto l'uomo di lei si accorge che lei sta flirtando con un altro praticamente, e tu l'hai citata nell'ultimo post che hai pubblicato su Facebook, parlando dei due vice della Meloni, no?
0: Sì, perché c'è il discorso della Meloni alla Camera, che in parte ho sentito.
1: Che succede in questo discorso?
0: Ma la sensazione è quella, perché tu vedi la Meloni che fa il suo solito discorso, devo dire questa volta meno aggressivo, meno spiritoso, un po' piatto, però loro, i due vice, che hanno questa faccia un po' contrariata, no? Che sembra quella di Vianello quando faceva quella scena con la Mondaini e un altro che insomma flirtavano, no? E con quella faccia triste dice ma io tra di voi, no? È così, insomma, in fondo danno quella sensazione di stare lì, ma come a dire, ma io qui che ci faccio, no? Sia Tajani che Salvini, che ovviamente si trovano ormai male in quel tipo di coalizione, dopo quattro anni.
1: Sta succedendo a destra, perché non so, oggi sta facendo molta sensazione la partecipazione, quello che ha detto, insomma, di Vannacci dalla Gruber, no?
0: Sì, l'ho sentito ieri sera.
1: Io no. Francamente,
0: ha fatto Vannacci,
1: mi è sfuggito.
0: Secondo
1: no?
0: me no. Quel tipo di trasmissione non serve a niente.
1: Sì, ma che sta rosicchiando consensi a destra, agli altri,
0: ma credo,
1: insomma,
0: di sì, perché ovviamente sta succedendo un po' dappertutto, l'opinione pubblica si sta radicalizzando, no? E poi in queste situazioni così di insicurezza, di incertezza, con la guerra, bisogna trovare un nemico, qualcuno contro il quale scagliarsi, sul quale far ricadere le responsabilità di quelle cose che non funzionano, E da questo punto di vista gli immigrati funzionano molto bene, perché ovviamente hanno creato una situazione sociale che genera contrasti, difficoltà, per cui sono un avversario ideale, quindi questo tipo di mobilitazione contro gli immigrati, come hai citato il caso dell'Irlanda, ma non solo, negli Stati Uniti, dappertutto, ha questo carattere, cioè è un po' come gli ebrei in altre epoche, no, che abbiamo ricordato, insomma, no? E concentrare su questo aspetto della vita contemporanea gli attacchi, no? Quindi individuare questo come il problema più forte del paese, e questo credo che funzioni, perché adesso diciamocelo chiaramente, tutti noi abbiamo difficoltà a vivere in una società multietnica, no? Quando ci svegliamo la mattina sentiamo parlare 3 o 4 lingue e andiamo in giro, noi incontriamo più un amico ma incontriamo tutti visi che non conosciamo, no? Un po' perché ci siamo invecchiati, un po' per tanti altri motivi. Quindi c'è un disagio forte, una popolazione che tra l'altro in buona percentuale è anche vecchia, quindi ha difficoltà a immedesimarsi nel contesto nuovo. E tutto questo credo che possa in qualche modo funzionare.
1: Io penso che quando è successo a me personalmente, quindi poco tempo fa, insomma, mi sono trovato in una conversazione con delle persone chiaramente di tradizione, diciamo, di sinistra, che a un certo punto si sono si parlava di una zona in particolare che poi è legata anche alla cronaca. Proprio poco fa ho ricevuto un comunicato della questura di Terni che riguarda un servizio straordinario di controllo del territorio interamente concentrato nell'area di Viale Benedetto Brin e zona sì. limitrofe. Parlando di queste zone, in quel conciliabolo che è la conversazione, mi raccontavano queste persone che in qualche modo vivono o frequentano quella zona o hanno frequentato quella zona, cose inenarrabili, caro Giulio, che io non, cioè, se non conoscessi questa persona non ci crederei nemmeno, nel senso, capisci che voglio dire, ma con situazioni tipo case che sono calate da valore di mercato di un terzo, ad un terzo, non di un terzo, ad un terzo del loro valore effettivo praticamente, ma il valore di mercato è crollato per quella zona, e ho visto insomma che c'è stato questo controllo, evidentemente spinti anche le forze dell'ordine, spinte anche dalle rimostranze della popolazione, insomma, immagino, insomma, 81 persone identificate, 34 veicoli controllati, 7 minori identificati e controllati, insomma, zone che qualcuno ritiene invivibili ormai, quindi questo va al di là poi della appartenenza politica, no?
0: Sì, ma poi guarda, per noi ci prenderei i voti anche a sinistra, di quelli che persone che hanno votato a sinistra in passato.
1: Ma immagino di sì, perché voglio dire adesso.
0: Ma perché questo è un tema trasversale, capito?
1: È un tema assolutamente trasversale al quale.
0: Ed è un problema serio, tra l'altro, che coincide con una crisi degli strumenti di partecipazione della democrazia. In altre epoche sarebbe accaduto perché chi arrivava in un quartiere veniva accolto, no? C'erano le sezioni di partito, le associazioni, quindi veniva accolto da un contesto sociale, e adesso queste strutture non ci sono più, quindi arriva uno, fa la sua vita, non lo vedi mai. Io quando esco, io esco sempre a piedi ormai, incontro persone in un posto dove sono nato, sono cresciuto, l'ho visto crescere, che non conosco fisicamente, cioè questa cosa crea ovviamente uno stato d'animo di disagio, ed è un elemento serio dal punto di vista anche della gestione politica di un territorio, no? Anche se, torno a dire, il territorio nazionale, ad esempio, è molto, molto compatto, molto solidale.
1: Fra l'altro, molte volte vengono fuori dei dati oggettivi che non andrebbero, secondo chi li fornisce, verso questa direzione di emergenza cruciale, no? Però i dati non contano, da questo punto
0: di vista.
1: Ma
0: non conta, perché l'impressione che abbiamo è un'altra, no? E che è il frutto di tanti cose che si mettono, tanti fenomeni, i nostri figli che se ne vanno, no? Quindi non ci sono i nostri figli, i nostri nipoti, per cui nei contesti sociali e ambientali nei quali siamo sempre vissuti c'è una realtà che è un po' imprevedibile, no? Nel senso che noi siamo cresciuti in famiglie che avevano una loro solidità, in quartieri solidari, cioè l'impatto è un impatto forte, quindi se non hai la capacità di affrontare tutte queste problematiche, poi ti ritrovi con i fenomeni quelli irlandesi, no? Dove prende il sopravvento la spinta irrazionale, irragionevole, si torna al Ku Klux Klan, no?
1: Senti, ci lasciamo, l'ora è fuggita, questa,
0: sì, l'ora è dopo fuggita. Un po' di tempo.
1: No, ti lascio, Giulio, con una canzone che tu hai citato in quel posto lì. Ti lascio con Aznavour ed Io tra di voi, che è veramente
0: Aznavour è un grande, è quello che ha detto che lasciava un po' di soldi a tutti perché non voleva essere il più ricco del cimitero.
1: Veramente un profugo, profugo
0: armeno, sì, era armeno.
1: Allora, ed Io tra di voi, e noi ci sentiamo, salvo imprevisti, che incrociando le
0: dita. Poi questa, Io tra di voi, è un po' il mio stato d'animo, in fondo è lo stesso, ma Io tra di voi.
1: Che lo stato d'animo del protagonista di questa canzone mette una malinconia incredibile.
0: Sì.
1: D'altra parte, sì. Aznavour è il cantautore che ha elevato la malinconia a forma d'arte.
0: Poi Aznavour fa pensare a tanti nostri amici anche, no? Che hanno sempre questo atteggiamento un po' dismesso, no? Così hanno sempre la sensazione di trovarsi a disagio.
1: È la disillusione, probabilmente.
0: Compagni di liceo, qualcuno ce n'era sempre che sembrava un po' così come Aznavour, no?
1: Come Aznavour, come no. Ti abbraccio e a giovedì
0: prossimo. Ciao, buona giornata.

facesse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Arrivano i mondiali ancora una volta senza l'Italia, forse non smetteremo mai di ricordarlo. Stasera all'Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura e a seguire il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
3: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così basta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura a gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
2: Non mi pento di questi mondiali, se volete criticare il sottoscritto fatelo pure, ma per favore promuovete il fatto che il calcio unisce il mondo. Nella conferenza di vigilia il presidente della FIFA Gianni Infantino ha difeso il suo operato e il suo legame con Donald Trump. Senza di lui sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Critiche respinte su tutti i fronti, da quelle per i feroci controlli alla frontiera americana su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa, al caro biglietti e alla presenza dell'Iran. Intanto ultimi amichevoli prima del via, il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello Juventino con Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica, gara posticipata di un'ora per un violento nubifragio. Il meteo preoccupa anche per la cerimonia inaugurale, stasera possibili forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 50 km orari. Pallavolo inizia con una sconfitta al cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera secondo incontro del weekend canadese, l'Italia affronta la Germania. Per il basket scatta la finale scudetto stasera al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. Pallanuoto: a 3 anni dall'ultimo trionfo, la Prorecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiakos. Nell'altra sfida alle 19 di fronte gli ungheresi del Ferencváros e gli spagnoli del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

l'ultima parte del nostro autobus di oggi l'abbiamo aperta con questa meravigliosa dolce Enrico di Antonello Venditti, dedicata ad Enrico Berlinguer, che ci lasciava l'11 giugno del 1984.

I controlli della polizia di Terni si sono concentrati nella serata di ieri nell'area di Viale Benedetto Brin, nelle zone vicine. L'operazione è mirata a contrastare spaccio di droga, degrado urbano e reati legati al possesso di armi e oggetti pericolosi ha portato all'identificazione di 81 persone, tra cui 7 minorenni, e al controllo di 34 veicoli. Nel corso del servizio sono stati adottati anche alcuni provvedimenti di prevenzione. Un giovane dominicano, già segnalato in passato e trovato con un coltello a serramanico, è stato destinatario di un avviso orale del questore. Inoltre, due uomini, un cittadino marocchino e un cittadino romeno, sono stati colpiti da un divieto di ritorno nel comune di Terni per 3 anni.

E se questi sono i brani, i pezzi che ci faranno ballare in quest'estate 2026? Qualche anno fa, esattamente nel 1989, ballavamo questa, la lambada.

Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set delle sere. Vi aspettiamo.

0: sito.
1: 11:30 minuti a Radio Galileo. Allora, in questo momento a Terni dal notaio clerico si sta firmando. Quindi il sindaco di Terni Stefano Bandecchi si è recato dal notaio per l'acquisizione da parte dell'Orvietana, da parte di un icusano. Noi lo abbiamo intercettato, eravamo lì, stavamo insomma aspettando l'arrivo e ascoltiamo cosa ha detto ai nostri microfoni Stefano Bandecchi. Sta arrivando, sta arrivando il sindaco.
2: Assolutiamo qua.
3: Pronto questa firma, sindaco? Presidente, sì.
2: Psicologicamente. Io vi devo dire, intanto fatemi salire, quando scendo vi dico.
4: Bene, grazie.
2: Lo mettiamo qui alla parte 2.
1: Quindi aspettiamo la dichiarazione del sindaco Stefano Bandecchi all'uscita, quindi dallo studio del notaio clerico. Ovviamente potete seguire la vicenda, seguire e ascoltare.

Galateo ad alta quota. Vediamo i comportamenti da tenere in aereo. La prima esperienza di volo è una prova di convivenza già a partire dall'imbarco, quando la gestione dei bagagli a mano diventa una questione collettiva. Quando un viaggiatore è in evidente difficoltà nel sollevare la propria valigia per riporla nella cappelliera, vediamo come ci si comporta. Allora, secondo un sondaggio che ha confrontato il galateo dei comportamenti ad alta quota dei viaggiatori italiani e stranieri, il 40% degli italiani valuterebbe la persona e le dimensioni del bagaglio prima di intervenire. Alcuni ritengono che sia compito dell'equipaggio di bordo. Una volta raggiunto il proprio posto, c'è la possibilità di ritrovarsi nel famigerato sedile centrale. E quindi a chi spettano i due braccioli? La maggioranza degli italiani sceglie la via del compromesso, affermando di condividerli con i passeggeri al lato. Per alcuni vige la regola di chi prima arriva meglio alloggia. Ed altri invece rivendicano il diritto di utilizzarli entrambi per compensare il disagio del posto centrale. Tra le possibili seccature del volo si fa strada anche l'eventualità di ritrovarsi accanto a un passeggero particolarmente loquace. In questo caso, quasi un italiano su due si lascia coinvolgere nella conversazione, magari sperando di ascoltare una bella storia che combatta la noia del volo. C'è ovviamente chi desidera restarsene in silenzio e quindi risponde in modo conciso per concludere rapidamente lo scambio di battute. Altri fingono di dormire o di non sentirsi bene per evitare, insomma, le chiacchierate. Fra i comportamenti mal tollerati dai viaggiatori del bel paese spiccano coloro che abbassano bruscamente lo schienale del sedile senza preavviso, oppure chi ripone il proprio bagaglio nella cappelliera con estrema lentezza, bloccando l'intera fila, oppure chi si alza in piedi prima del dovuto. Non sono molto apprezzati nemmeno gli applausi dopo l'atterraggio e le richieste di scambiare il proprio posto. E poi gli odori sgradevoli a bordo. Nella classifica dei peggiori, ovviamente, i cattivi odori corporei, citati dal 73% degli intervistati. Poi ci sono i bagni di bordo lasciati in disordine, i profumi troppo intensi e i cibi dall'odore

Quando si parla di galateo ad alta quota e si superano i confini nazionali, emerge un panorama ricco di percezioni culturali diverse. Di fronte ad un passeggero in difficoltà nel riporre la propria valigia nella cappelliera, se tutte le nazionalità tendono a valutare la dimensione del bagaglio prima di intervenire, italiani e tedeschi invece sono i più disposti ad aiutare. I britannici lasciano che sia l'equipaggio a bordo ad occuparsene. Una volta seduti, gli italiani si dimostrano anche i più collaborativi per condividere i braccioli.

Per quanto riguarda la socializzare a bordo, gli italiani e i portoghesi sono quelli che si lasciano maggiormente coinvolgere in una lunga conversazione. Meno diretti britannici invece, che ricorrono a strategie di fuga fingendosi addormentati o impegnati a lavorare pur di evitare la conversazione fin dall'inizio.

0: Ionix.
1: Bene, quindi parcheggiamo il nostro autobus, giusto?
2: Che dobbiamo fare?
1: Non lo so, dimmi tu.
2: Dobbiamo fare?
1: Un paio di manovre e parcheggiamo in Piazza del Mercato.
2: Belle canzoni però, proprio che ti
1: sì.
2: guardano...
1: Sì, beh, sì, vabbè, questa è di qualche anno fa, però sì, qualcosa vabbè, che ci... Che ci...
2: Ma Partenope che hai mandato prima, no?
1: Sì, la rimando, che faccio?
2: Dimmi di questa canzone, chi è chi la canta, ma il titolo, oppure... non lo so.
1: Allora, aspetta, cerchiamo Partenope, qualcosa, tanto per non dire...
2: Fa pensare a Napoli, fa pensare...
1: Certo, allora, vediamo un po'.
2: Una divinità che...
1: Allora, innanzitutto l'interpretazione, la voce è quella di Serena Brancale, strepitosa, e The Colors, ok? E la canzone...
2: Si sente l'energia della Brancale, sì.
1: Sì, molto bella lei, molto, molto poi energica, E insomma, questi Merck & Cremont hanno prodotto questo disco, e quindi facendolo interpretare da The Colors e Serena Brancale. È uscito la scorsa settimana, esattamente il 5 giugno, e quindi
2: bella
1: c'è questo richiamo a Partenope. Sì.
2: Un bel abbinamento.
1: Sì, ci piace. Insomma, questa...
2: Ma i Colors non so quelli dei Rolling...
1: Di Rolling Stones, sì, sono sempre loro.
2: Che è un altro grande successo del momento. Questo,
1: sì, no? Sì, senza pensare a quello di qualche anno fa, no? Italo Disco, quindi... Beh, insomma, loro sono bravi in queste hit estive, tormentoni, chiamiamoli come ci pare, però sì, sono bravi a sfornare belle canzoni per l'estate, fresche, colorate e così, no?
2: Sì, che ci vede... Che ci fanno pensare, che devono farci pensare che vada tutto bene, no?
1: Sì, beh, almeno quando ascoltiamo la musica, ascoltiamo la musica, accendiamo la radio, poi accendiamo la televisione.
2: Non si può essere sempre pessimisti, proprio a buttare, no, cioè, voglio dire, no? Finché c'è vita c'è speranza, insomma, tutto sommato.
1: Ma certo,
2: no?
1: Certo, uno deve sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, no?
2: Sì, senza... non è che con questo bisogna smettere di pensare, riflettere, dopo l'ora trascorsa prima con Giulia, no? Non è che è tutta una riflessione, no? Però, voglio dire, non è che ogni tanto uno si può prendere una vacanza, no?
1: Sì, beh, ci mancherebbe, anche una pausa, no?
2: Sempre lì.
1: Una pausa
2: alla
1: mentale.
2: Alla fine viene la sindrome, viene, però,
1: certo, sì.
2: Non va bene.
1: No, in questo allora, la musica ci aiuta.
2: Mercatino.
1: Sì.
2: Sentirò durante il mercatino, se mi permetti, posso sentire uno degli organizzatori della festa di Sismano?
1: Ma certo, ma è un piacere ascoltarli. Dai. Loro insomma, ormai sono tanti anni che fanno la festa a Sismano.
2: Come i carabinieri nei secoli fedeli, però,
1: certo. Cioè, poi quest'anno torna anche la serata, insomma, il pub, no? Il brillo parlante,
2: sì,
1: quindi
2: brillo,
1: che mancava il brillo parlante, brillo. E quindi
2: senza esagerare, insomma,
1: sì,
2: però,
1: brillo, ma non troppo, insomma,
2: si bevicchia, insomma,
1: sì, al Sismano, sì,
2: dimentica un po' dei guai,
1: sì,
2: anche, no?
1: Poi con queste serate calde, dai, è un piacere, no? Andare in questi posti
2: fresca.
1: A Sismano, un pochino più freschi, no? Per scappare un po' dalla fa della conca.
2: Si sta bene.
1: Certo.
2: Si sta molto bene. C'è questo bel castello, Marcondirondirondello.
1: Sì, il castello di Sismano, sì.
2: Se permettimi una piccola notazione. Sì, io sembra che sto per sto periodo parlo sempre dei morti, ma però voglio dire.
1: Vabbè, però.
2: Però è scomparso. Tra poco noi daremo la linea al GR, no?
1: Sì, okay. Sì.
2: È scomparso uno dei fondatori dell'agenzia Area, dell'agenzia che insomma ci produce i notiziari che mandiamo in onda, no? Anche quelli sportivi, insomma.
1: Certo.
2: Si chiamava Ettore Guastalla.
1: Ah, sì.
2: È stato uno dei fondatori dell'agenzia Area, adesso... splendidamente diretta da Riccardo Giovannetti, ed Ettore Guastalla è stato per tanto tempo uno dei giornalisti protagonisti dell'agenzia. L'abbiamo sentito innumerevoli volte, migliaia di volte. Poi è andato alla RAI, è andato a dirigere, tra l'altro, anche RAI News, E stamattina ho ascoltato questa notizia. Nessuno è stato anche inviato in terre difficili di guerra, Afghanistan, eccetera. Insomma, veramente un giornalista veramente bravo. È stato anche, che ha fatto parte anche più o meno direttamente della nostra famiglia attraverso i notiziari dell'agenzia Area.
1: Sì.
2: Mi sembrava doveroso dirlo.
1: Giusto, era assolutamente sì. Sì, sì.
2: Allora, altrimenti, però posso passare. Oggi è anche l'anniversario, pensa?
1: Sì.
2: Del matrimonio di Lula con Sergio Endrigo.
1: Sì, ho visto, tu hai postato una foto bellissima,
2: Sì,
1: bella.
2: Che mi sono permesso di colorare, no? Era
1: sì.
2: Una foto in bianco e nero che stamattina Claudia, la figlia, aveva postato. Dico, guarda, fammi provare a dare un po' di colore.
1: Sì, molto bella.
2: Senza essere irriverente, insomma.
1: Certo.
2: E vedo che la cosa è piaciuta molto. Sono tante persone che ricordano Lula, che ricordano considerata la più bella ragazza di Terni.
1: Sì, e su questa foto, insomma, se avete modo di andare a vederla, veramente è bellissima. Cioè, sembra un'attrice meravigliosa, proprio bellissima. Un abito stupendo, bella, bella, molto bella
2: e lei
1: questa foto.
2: E suo marito riposano nel cimitero di Terni, come si sa, no?
1: Sì, sì.
2: Quindi, vabbè, è giusto ricordarlo.
1: Bene.
2: Ripensando alle tante belle canzoni di Sergio e a questa bellissima storia d'amore. Loro si sposano nel 1963. Io a commento della foto ho messo un frammento della canzone Io che amo solo te, no?
1: Sì. Sì.
2: Che è una delle canzoni più belle che esistano.
1: Sì.
2: E, 2 anni dopo nasce la loro figlia Claudia. Ci sono tante foto di Sergio, di Lula con questa splendida bambina che abbiamo conosciuto anche personalmente. Bene?
1: Bene. Allora ci sentiamo domani.
2: Detto questo. Per sempre sì, come dire, matrimoni, no?
1: Non sapevo, dovevamo dare il notiziario adesso che c'entra.
2: Per sempre sì. No, mi ha fatto pensare che mo quando uno pensa ai matrimoni non può non pensare alla canzone di Sal.
1: Dici, tu dici che è quasi obbligatoria questa cosa, no? Beh, speriamo. Non è detto. Va bene.
2: Ma ha fatto un'altra canzone dopo lui?
1: Sì, ha fatto una canzone in questo periodo, insomma, una poesia, se non erro. Però non la conosco, sì. Perché in questo periodo sono uscite talmente tanti di brani che conoscerli tutti non è facile. Però sì, a rotazione.
2: Domani esce anche un album di Silvestri, Domani.
1: Domani, il venerdì in genere, sì, sì. Ok.
2: Non so, Scaramantici.
1: No, alla mezzanotte il venerdì arrivano questi nuovi brani. Ma tanto credo che ormai, diciamo, le produzioni estive siano più o meno tutte. Oh, si parla di una collaborazione di Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi non so.
2: Sì,
1: sarà vero, uscirà. Vabbè, vedremo.
2: Soprattutto a lei, secondo
1: sì,
2: me.
1: Sì, vero,
2: perché
1: è vero.
2: Mengoni è
1: Beh,
2: è uno che dà proprio
1: sì, sì.
2: Dà energia.
1: Assolutamente, sì. Sì, sì.
2: Energetico.
1: Sì, bravo ragazzo.
2: Ciao.
1: Ciao, domani.
0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 4567 8363.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

E questa è la sigla del nostro programma di annunci, sempre da Radio Galileo, naturalmente da un sacco di tempo, che insomma andiamo in onda da un bel po', 77-78 praticamente. La nascita di questo programma coincide un po' con la nascita della radio e con l'esigenza, adesso faccio un discorso così, un po' con l'esigenza di mettersi a disposizione degli ascoltatori, insomma, che facciamo? Cioè, se un ascoltatore ha dei bisogni immediati, che possono essere la ricerca di qualcosa o la vendita di qualcosa o lo scambio, quello che cioè, ci siamo, mettiamo a disposizione uno spazio libero, si può entrare con il telefono, e il primo telefono era 498, lo ricordate, 498 eccetera, è simpatico, poi è cambiato, 40 25 01 59 151, sono due telefoni fissi, c'è anche il cellulare che è il 334 92 10 852, 334 92 10 852, sono i nostri contatti telefonici per chi volesse intervenire per qualsiasi cosa, per qualsiasi motivo. Ripeto, 40 25 01 59 151, 0744 il prefisso, 334 92 10 852, i nostri contatti. Allora, detto questo, vediamo che c'è. No, ieri mi ero impegnato a leggere un annuncio, diciamo, bello, una specie del un supermarket praticamente, con diversi articoli, vista la mancanza di voce progressiva, nel senso che quando arriverò, ecco, fra una mezz'oretta già avrò finito la mia autonomia vocale, quindi lo leggo subito, almeno poi non rischio di non poterlo leggere a causa di questa affezione, a causa dell'affezione alle alte vie respiratorie. Allora, vende cerchi in lega per golf da 15 della BBS in buone condizioni a 300 euro, vendo sollevatore per persone con disabilità idraulico a batteria 600 trattabili, vendo pigia di raspatrice e torchio manuale seminuovo a 300 euro, vendo sportelli lato sinistro nuovi anteriori e posteriori per BMW serie 5 e 39, vendo carena per Moto Guzzi anni 80 mai montata, mai, prezzo dopo visione, ammortizzatori a gas posteriori nuovi Boge per Volkswagen Golf e GTI anni 90 e Scirocco, comprati praticamente, dice, li vendo per errato acquisto, prezzo interessante, ammortizzatori anteriori nuovi Morrow, Lancia Detra e Delta anni 90, anche questo per errato acquisto, quindi nuovi, prezzo interessante. Il numero ce l'ho fatta, il numero di Marco, mi pare che si chiami così, se non erro, boh, forse Marco, sì, 345 08 09 176, 345 08 09 176, il telefono per quanto riguarda questo annuncio. Passatempo, passatempo, Fulminacci.

in silenzio a pensare che sono stanco e voglio solo cantare la domenica a pranzo.

0: qua.
1: Allora, adesso ho Duilio che mi sta chiamando. Buongiorno Duilio. Che cerca un assistente, una badante, no?
2: Con una badante 24 ore su 24.
1: Automunita, giusto?
2: Ah, esatto.
1: Badante automunita.
2: Sì.
1: In che posto?
2: Strada Narni, strada di Colombata 14.
1: A Narni praticamente siamo, no?
2: Esatto,
1: a
2: sì,
1: Narni. Sì. A Narni. 24 ore su 24, giusto?
2: Sì.
1: Poi Duilio vendeva, non so se la vende ancora, una casa a Sant'Urbano di Narni.
2: Sì.
1: Un appartamento su tre piani, due camere, due bagni, cucina e garage. 25.000 sì. euro trattabili, giusto?
2: Va bene, sì.
1: Il numero, Duilio, qual è? Il numero?
2: Il mio?
1: Che
2: numero so? Lo
1: so io, il numero.
2: 0744-726382.
1: Sì. A chi... chiedeva il numero, Duilio, a chi chiedeva? Chi sta lì con lei?
2: Chissà, quella che mi hai trovato tempo fa, però io adesso ho bisogno di 24 su 24 perché... lei non ci può stare la notte, io invece mi sono svegliato, non c'ho bisogno di lei.
1: Ha bisogno di 24 ore.
2: Purtroppo passano anni,
1: c'erano
2: 91, la mia perché...
1: Allora, il numero, ripeto, di Duilio è 0744-726382.
2: Sì. Sì.
1: Va bene.
2: Va bene.
1: Buongiorno Duilio. Allora io adesso però volevo farvi ascoltare un attimo, perché credo che ci sia un qualcosa di clamoroso. Perché direte voi? C'è qualcosa di clamoroso? Perché voi sapete che a un certo punto il sindaco di Terni è andato a firmare per acquistare l'Orvietana per far ripartire, diciamo, la Ternana, no? E pare che sia invece saltato tutto, pare. Vediamo un po' se riesco a mandarvela. Aspetta, allora adesso provo, Provo a sentire. Pare che sia saltata questa cosa. Sentiamo Bandecchi al microfono di Alberto Francioli.
3: Arrivederci. Per ora non se ne è fatto di nulla. Arrivederci.
4: Come mai?
3: Perché? Perché sono andato a raccogliere le firme alla COP a Orvieto e quindi Piagioli si è un po' stranito.
5: Quindi niente, sindaco? Non...
3: Per ora no, ora stanno su a parlare con lui. Io sono andato via. Quindi vediamo. Signori, non mi seguite così. Cosa vi posso dire? Ve l'ho detta la verità. La verità è questa. Cioè, Piagioli si è stranito perché qualcuno è andato alla Coppa Orvieto a raccogliere firme in giro, e Piagioli, però... se lo convincano
6: a raccogliere le firme per evitare la cessione.
3: A raccogliere le firme perché non vogliono a Terni, non vogliono che ci sia questa società. E se a Terni non vogliono che ci sia questa società, ci sarà, io che vi devo dire.
4: Tanto il rischio, rischio l'acquisizione.
3: Momentaneamente non ha firmato, io me ne vado. Arrivederci.
1: Eccolo qua, questa è proprio 5 minuti fa praticamente. È stata postata 5 minuti fa su... sulla pagina di Radio Tele Galileo, diciamo pochi minuti fa, una notizia clamorosa. Si stava lì a firmare praticamente l'acquisizione, poi il proprietario del Piagioli, che si chiama, ha deciso di non cedere più l'Orvietana, però insomma stanno cercando di convincerlo, ma intanto Bandecchi se è uscito piuttosto, diciamo così, amareggiato.
7: Dentista amico,
0: Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
7: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
1: Allora, c'è, cioè, io in parte questa telefonata fa seguito a tante altre telefonate che ho preso su questo argomento, gli orari del cimitero di Terni. No, c'è la signora Gianna, che più adesso siamo in diretta, signora Gianna, sì, è piuttosto...
8: Ce l'ho proprio giù al cimitero, mio figlio, lo sa quello che è successo a Ancona,
1: sì.
8: No?
1: Sì, cioè, ecco. mi ricordo
8: allora,
1: bene.
8: Allora, io adesso sono immobilizzata perché mi sono fatta la cataratta, non posso guidare.
1: Sì, e quindi,
8: io
1: ha bisogno di qualcuno che l'accompagni.
8: Quando mi pareva piace, diciamo, con la macchina...
1: Ha bisogno di qualcuno che l'accompagna.
8: La macchina non la posso portare, devo trovare una persona che mi ci porta con la macchina mia, però non è sempre che io posso trovare una persona, mica stanno i comodi miei, le persone, c'hanno il lavoro, c'hanno i nipoti, c'hanno i figli. E io purtroppo sono rimasta sola perché ho perso mio marito a 58 anni, mio figlio a 28, non c'ho più nessuno. I genitori sono mancati, oramai sono anni che erano anziani. Quindi mi trovo sola, ma devono tenere il cimitero aperto dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 7, come facevano negli anni passati.
1: Dice adesso
8: orario spezzettato.
1: Adesso ho cambiato gli orari.
8: Sì, ho cambiato gli orari. Il pomeriggio chi c'ha il permesso entra dalle 3 alle 6. Io per pulire la cappella là dentro ci metto 4 ore. E di Gambolè devo stare sempre con l'orologio sulle mani a vedere se mi chiudono dentro. Tanto è vero che i primi anni sono stata chiusa là dentro.
1: Ma davvero?
8: Perciò.
1: Cioè,
8: come
1: rimasta
8: no,
1: chiusa?
8: A dicembre
1: come...
8: ero entrata, allora non c'avevo ancora la cappella, stava su un loculo che gli aveva prestato mamma. Dopo quando ho fatto la cappella, c'è stato 3 anni stato su un loculo dalla parte di Maratta. Io non ho deso la sirena perché sa quando uno è stravolta, Giorgio, non capisce più niente. No, era notte, sono andata giù il cancello dalla parte di Maratta, dico ma come hanno chiuso? E invece è chiuso perché chiudevano a sì, in quell'inverno.
9: E come hai fatto? E come
8: ho arrampicato su quello cangello col freddo come se congelavano le mani. Mamma mia, aiuto, aiuto, aiuto, però passavano le macchine dalla parte del Maratta, però non mi sentivano perché col freddo stavano con i finestrini chiusi. Alla fine è passato un uomo lì con l'avetto che c'aveva lì là dietro lo sportello aperti, che sì, c'aveva il campo giù proprio dalla parte del Maratta. E va, dice, signore, state a fare lassù. Dico, che sta qua? Dico, sono rimasta chiusa qua dentro. Aspettate, aspettate che vado a pigliare qualcosa per farle calare giù. C'erano tutti i fil de ferri. Dico, è proprio quando che non devi morire, non è ora, non è ora. È sgraffiata tutta, sono gli spini, è un macello. Due volte sono rimasta chiusa là dentro.
9: E Gianna, adesso purtroppo la devo lasciare adesso perché ho in programma una telefonata.
8: Ma scusi, permessa.
9: No, lei...
8: auguri, che ieri è stato il compleanno suo, ieri o l'altro ieri, non mi ricordo.
9: Mio? No, è mio.
8: Faccio tanti auguri in ritardo.
9: È il 31 luglio il mio, non è il compleanno. No. Non è
8: chi
9: mio.
8: Era allora ieri il compleanno? Di mamma per caso?
9: No, mamma purtroppo se n'è andata 15 giorni fa, quindi...
8: quando gli angeli, allora mi dispiace tanto.
9: Non è compleanno,
8: perché io ascolto sempre.
9: La devo proprio salutare, però, Gianna, con il cuore in mano.
8: Sì.
9: La prego, altrimenti
8: no,
9: faccio
8: no,
9: tardi. Ho un appuntamento telefonico con una persona.
8: Giorgio, buona giornata. Buongiorno.
9: Beh, questa del cimitero è una questione, insomma, che sta angosciando tantissime persone. Io ho pregato anche un amico di un consigliere comunale di interessarsene, mi ha detto che aveva fatto anche un'interrogazione per questo. Spero che ci possa essere una soluzione, insomma, per tutte queste persone che hanno assolutamente bisogno di doverosamente, no? Eccolo qua.

0: sento a tratti, però.
1: A tratti.
0: Siccome io sto fuori.
1: Allora, provo a richiamarti con un altro numero, Umbro, va bene? Provo a richiamarti con un altro numero. E il fatto che non mi senta non è un buon segno, che è difficile dialogare poi con la tosse pure, quindi vediamo un po', adesso speriamo di poter andar meglio con quest'altro gestore. Adesso mi senti? No, perfetto. Allora dico, sono collegato con Sismano, con uno degli organizzatori della festa di Sismano.
0: Sismano in festa a giugno 26.
1: E ci sono tanti appuntamenti, no? Si mangia bene, cioè iniziate oggi.
0: La festa inizia, sì, questa sera con la taverna e con la musica in piazza.
1: Che cosa fate oggi per cominciare?
0: Oggi diciamo che in taverna noi abbiamo un menù caratteristico, sono da tantissimi anni le strappatelle alla contadina, che sono, richiamano la tradizione appunto dei contadini che facevano questa pasta con la farina che i contadini per fortuna avevano, e la facevano lievitare. All'epoca c'era il lievito madre, adesso più facile, e poi una volta che la lievitava strappavano dei piccoli pezzettini che poi condivano con il sugo di pomodoro fresco, perché all'epoca i contadini avevano anche la produzione dei pomodori d'estate, freschi d'inverno erano quelli che mettevano a essiccare, e facevano poi questa pasta. Quindi noi diciamo oggi un sugo finto, nel senso che non c'è carne,
1: buonissimo devo
0: e
1: dire,
0: e poi veniva condita con del buon formaggio. I contadini c'avevano tutti le greggi, quindi non è che gli mancava la possibilità di fare il formaggio, ecco. Quindi abbiamo riscoperto questa tradizione. Noi mettiamo del parmigiano romanesco, chi ce lo vuole, e il sugo, a parte diciamo tutti gli additivi che mettono le cuoche nel sugo, lo sanno solo loro, è piccante per dare appunto un buon sapore alla pasta.
1: Io lo dico per esperienza vissuta, verificata, no. La strappatella contadina è veramente deliziosa, assolutamente da
0: poi assaggiare. Ecco, una pasta fresca, nel senso che viene preparata appositamente in questo periodo dalle donne del paese, e si trova solo qui da noi, non si trova assolutamente
1: in... E poi insomma si balla, perché stasera c'è una star, Biribicchi c'è stasera.
0: Questa Samuele sera Biribicchi. Come sì, musica in piazza, ci abbiamo Simone Biribicchi, è la prima volta che noi portiamo Biribicchi qui a Sismano. Abbiamo alternato in questi ormai oltre 50 anni di festa, abbiamo alternato diversi gruppi. Adesso Simone tra l'altro è stato anche alla festa qui al Furioso.
1: Perché dici, perché anni, dici Simone sul programma? Umbro,
0: ci siamo messi in contatto, e lui ci ha messo sicuramente.
1: Umbro,
0: ho pulito fino adesso la piazza, l'ho sistemata, è pronta, le sedie stanno a disposizione dei ballerini, sedie sono gratis a differenza di tante altre, tutte le parti dove purtroppo se va anche la sede, noi le mettiamo a disposizione. E ecco,
1: senti, mi senti Simone? Mi senti?
0: Sì, ti sento.
1: No, perché sul programma è scritto Samuele, non Simone Biribicchi.
0: Ah, mi sono sbagliato, S c'era la S.
1: Se no uno pensa che sia un altro, il fratello magari.
0: No.
1: Poi le presenze sono belle.
0: È Samuele Biribicchi.
1: Poi ci sarà Morena Ciucci domani. Il 13
0: poi domani c'è il trio, le 3M, Morena, Mirko e Mattia, e poi, anche loro,
1: sì,
0: ormai anche lei la presenza qui a Sismano. Poi sabato ci abbiamo gli Amici del Cuore, e sì, domenica ci abbiamo una grande orchestra, Allegrini e Trebbiani, sono della zona del Reatino. Poi dopo la festa di

0: diciamo, viene sospesa per 3 giorni per dare tempo anche alle cuoche di ripreparare le strappatelle e anche un minimo di riposo. Riprendiamo giovedì prossimo con Irene Grillo, anche che con
1: la nostra Irene. La nostra Irene,
0: sì,
1: fantastica,
0: che ormai sono tantissimi anni anche lei che viene qui da noi. Poi abbiamo Argento Vivo, anche questi ormai sono 2 o 3 anni che vengono. E sabato 20 la chiudiamo con Fabrizio Simpatici Italiani, e in occasione della chiusura della festa ci abbiamo anche l'estrazione della lotteria.
1: Poi vedo domenica,
0: quest'anno poi domenica, c'è la novità dei giovani che fanno nei giardini prospici della taverna, quindi dove sta la scuola dell'infanzia, al Borgo 06, fanno anche loro 5 serate con musica per giovani. E quindi venerdì domani, sabato e domenica, poi venerdì prossimo e sabato prossimo con dei gruppi giovani per richiamare, quindi anche per permettere anche ai ragazzi di partecipare attivamente alla festa. E questo angolo noi lo chiamiamo il brillo parlante,
1: simpatica
0: il brillo parlante.
1: Definizione, cioè la per il brillo e tutto il resto, no? E poi diventa un punto di riferimento per tutto, diciamo, il contado, no? Li vengono anche dalle frazioni vicine, dai paesi, Avigliano, Montecastrilli, da tutte le parti vi vengono a trovare.
0: Normalmente sì, ci vengono tanti amici che ci vengono a trovare, tanti sismaresi che sono partiti come Giorgio tanti anni fa.
1: Una è purtroppo ritornata una quindicina di giorni fa, però non può venire, ha detto che è impegnata lì vicino al marito.
0: Sì.
1: Purtroppo, vabbè.
0: Il Giorgio che tanto si dovrebbe arrivare la pizza a bocchetta del forno, tra l'altro faceva la nicchia, la tua vicina di casa, in età giovane.
1: Sì, era un tema. Quando faceva il pane mia nonna era la festa, guarda.
0: E anche questa, diciamo, un po' riscoperto come antipasto.
1: La focaccia. La schiacciata.
0: Davanti al forno, fina, che
1: la schiacciata si chiama la schiacciata. Cioè, ci si metteva l'olio de casa, sale grosso e stremmarino.
0: E lo stremmarino. Lo chiamavano lo streso marino.
1: Lo stremmarino. Allora, c'è il piccione pure, vedo. Piccione arrosto.
0: Come?
1: C'è anche il piccione arrosto,
0: sì. Ormai questo è il secondo anno che noi lo proponiamo. Quest'anno li prendiamo qui a un'azienda che sta qui. Sì. E quindi è a 0 km, cioè sì. Metto Sismano, saranno 3 km. Un'azienda agricola, sì, che produce appunto i piccioni, e li prendiamo direttamente da loro.
1: Senti, per la taverna è consigliato prenotare, giusto? Allora io adesso leggo il numero.
0: È consigliato prenotare, sì, perché facciamo 2 turni, se no poi magari la gente aspetta, poi si stanca, invece quando sanno l'orario arrivano più o meno.
1: Sì, in orario. Allora il numero è 379-22-34-331, giusto?
0: 3-1.
1: Sì, ho detto 3, bene. 379-22-34-331. Poi
0: sì,
1: io
0: perfetto.
1: Ho pubblicato la locandina sulla pagina Facebook,
0: quindi,
1: di Radio Galileo,
0: quindi
1: andatela a vedere
0: leggere.
1: Lì. E già adesso, insomma, uno si può prenotare già per stasera,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì. Già per stasera, per domani, per sabato, per quello, per domenica uno può prenotare già in anticipo, quindi noi teniamo gli ordini.
1: Allora, voglio ricordare quindi le presenze musicali che sono di primo ordine: Biribicchi, Morena Ciucci, Gli Amici del Cuore, Allegrini e Trebbiani, Irene Grillo, Argento Vivo, I Simpatici Italiani, e poi il domenica c'è il nonno, si ride.
0: Poi ecco, domenica 21 non abbiamo più la taverna, perché facciamo una serata di teatro che alla quale possono partecipare anche tutte le donne, i ragazzi che portano a tavola eccetera. Appositamente l'abbiamo fatta domenica 21 fuori dalla festa, è una commedia teatrale, La Bottega del Sorriso, e è una compagnia della, appunto, La Bottega del Sorriso, che presenta Il Nonno Cerca Moglie. Sono, diciamo, un gruppo che di Melezzole, Toscolano, Santa Restituta, Valli, quindi sono della zona su della, della, chiamiamo, montagna.
1: Sì.
0: E che sono tutti amici, e che, ecco, anche loro è il secondo anno che vengono qui da noi e ci presentano.
1: Sono quelli del Gambino, del Cammino dei Borghi Silenti, sarebbero quelli.
0: Diciamo, ecco, tutti i ragazzi o ragazze, signori o signore, che appunto appartengono a quella,
1: zona.
0: Da domani in,
1: mi permetterò,
0: parte sono di Melese.
1: Mi permetterò di richiamarvi in questi giorni, perché sai, il Sismano è il mio paese, a maggior ragione dopo gli ultimi eventi personali, quindi cercherò, insomma, anche di starvi vicino, di stare vicino a voi in questi giorni di festa, visto l'impegno che ci mettete, insomma, che è enorme, è grande.
0: L'impegno è enorme, perché purtroppo siamo in pochi, e quindi le affari sono tante. Io stamattina sto in giro insieme a Tonino a cercare di mettere a posto tutto, di tutto punto, per cercare, certo, a parte l'appunto, per cercare di far trovare in ordine, diciamo, le varie istituzioni.
1: Ti abbraccio, Umbro, grazie di tutto e buona festa. Sismano in festa.
0: Grazie a te, soprattutto voi, di ascolto. Grazie.
1: Grazie. Grazie di cuore. Allora, 11, 12, 13, 14, poi 18, 19 e 20, Sismano in festa. Oh, allora, nel frattempo mi ha chiamato Simonetta, giovane italiana automunita, cerca lavoro, pulizia, assistente per anziani di giorno, di notte, anche tutti i giorni, con esperienza e serietà, a Terni, Narni e dintorni. Il numero di Simonetta è 351 6629 040, 351 6629 040. Tiziano cerca un serbatoio per un trattore esame Explorer 60, 333 3195 545. Tiziano, 333 3195 545. Ruggero vende un asino. La voce mi sta abbandonando, vabbè. Vende asino Martina Franca, maschio, di circa 10 anni, di ottimo carattere. Il numero è 349 090 5621, 349 090 5621, il telefono. Io che amo solo

0: Vi sarete accorti che tra di noi manca qualcuno, se pensate che al periodo manca qualcuno. Qualcuno che, una persona che sarebbe con noi oggi a fare le stesse cose che facciamo noi, così anche perché era un compagnone come noi. E cioè, noi abbiamo pensato di ricordare.
1: Mentre andava questa bella canzone di Sergio, di Sergio Endrigo,
0: le bandiere,
1: e io stavo parlando con un architetto importante, che la cosa avrà degli sviluppi, perché mi ha chiamato lui mentre io stavo in collegamento con Umbro Selvetti di Sismano, l'ho richiamato io, mi stava parlando di un argomento molto interessante e ne parleremo poi, ne parleremo, perché si tratta del restyling, diciamo così, di una piazza importante della città, Piazza Ridolfi, e sapete che ci sono state delle diverse polemiche sul primo tentativo di restyling, definito già anche dallo stesso sindaco sbagliato. Adesso si ripropone un altro restyling, ma insomma i cultori del ridolfismo non sono, permettetemi di chiamarli così, seguaci di Ridolfi, non sono per niente d'accordo. Avremo modo di parlarne. Oggi pomeriggio ricontatterò l'architetto Luciano Marchetti e poi magari lo ascolteremo anche in diretta nei prossimi giorni. Vi leggo un altro annuncio: Paolo vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte, 100 euro. Vende un terreno edificabile di 820 metri quadrati, il 820 metri quadrati abitabili, immagino, non lo so, è una cosa che vorrei precisare. Avvocabolo Molinaro di Stroncone, 25.000 euro. Un altro terreno edificabile sempre a Molinaro, 1950 agricoli e 600 abitabili con ulivi, 15.000 euro, entrambi 25.000 euro. Il numero di Paolo è 338 1921 075, 338 1921 075. Elena cerca mobili in regalo, tavolo, sedie, frigo, congelatori, mobili per tutto un appartamento, per la camera, sala da pranzo eccetera, a Terni, zona Cospea. Se avete dei mobili in più, non normalmente, da regalare, ecco, generosamente, il numero di Elena è 345 02 48 014, 345 02 48 014. Io devo dire che la voce non c'è più, la mia autonomia, come sentite, è terminata, e per non comprometterla del tutto, diciamo, vi lascio qui. Ci sentiamo domani, buon ascolto con Radio Galileo naturalmente e i nostri programmi.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Hai ragione.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
7: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
6: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
8: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione. Nonostante diverse fonti parlino di contatti diplomatici ancora in piedi, si mostra scettico sul loro esito anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Gli attacchi delle scorse ore, ha detto, hanno reso praticamente privo di significato il cessate il fuoco in vigore da quasi 2 mesi.
6: Lancio incrociato di missili e di centinaia di droni nelle ultime ore tra Russia e Ucraina, colpita anche un'importante raffineria russa a Krasnodar. Intanto gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per i colloqui. La visita da loro richiesta era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Le tre cancellerie nei giorni scorsi avevano incontrato a Londra il presidente ucraino Zelensky ed espresso l'auspicio della riapertura di un dialogo con il Cremlino. Un onore avere il Papa qui per un popolo spesso abbandonato, le parole del Vescovo delle Canarie, Monsignor José Mazuelos, in vista dell'arrivo stamane di Leone XIV. Primo appuntamento l'incontro con organizzazioni che si occupano di accoglienza dei migranti. Non si abbandoni chi fugge dalle miserie, ha detto ieri sera nell'omelia della Sagrada Famiglia, aggiungendo: i cristiani non possono fare la guerra. Domani sera rientro a Roma, dopo una settimana di visita apostolica in Spagna. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Sport, calcio, con la cerimonia inaugurale a seguire la prima partita scattano stasera i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Alla vigilia il presidente della FIFA Infantino ha respinto ogni critica su organizzazione, caro biglietti e respingimenti alla frontiera americana. Il servizio di Gerardo De Vivo.
9: Senza Donald Trump sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Di fronte a microfoni e telecamere di tutto il mondo, Gianni Infantino ha difeso tutte le scelte che hanno portato al mondiale in tre paesi, in primis il legame col presidente USA, e allora nessun problema sui feroci controlli alla frontiera americana su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa. Ha fatto rumore più di tutti il respingimento di un arbitro somalo, perché, dice, non possiamo scavalcare governi e forze di polizia. Ha rivendicato il lavoro fatto per avere al mondiale l'Iran e difeso la politica sui prezzi dei biglietti, sono legati al mercato. Insomma, per il numero uno della FIFA va tutto bene. Da stasera parola al campo con la partita inaugurale a Città del Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica alle 21 italiane nel magico scenario dell'Azteca, teatro 90 minuti prima della cerimonia inaugurale.
6: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non so.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, nel pomeriggio intervento in Senato. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Durante la replica non è mancata una stoccata al movimento che fa capo al generale Vannacci. Per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo. La vera destra non è mai funzionale alla sinistra. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere. La stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein, duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino. Ormai non contiamo più le parole dell'ex Premier. 8 in tutto le risoluzioni presentate alla Camera, una della maggioranza, una di Futuro Nazionale, le altre delle opposizioni. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Le prospettive per la zona euro restano incerte. Le implicazioni complessive della guerra per l'inflazione e la crescita a medio termine dipenderanno dall'intensità e dalla durata dello shock sui prezzi dell'energia, mette in luce l'Istituto di Francoforte nel comunicato finale al termine della riunione. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Nonostante il forte impatto, la DD Mediaset ha riportato solo lievi ferite grazie all'attivazione di tutti gli airbag e alle cinture di sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

eri una che viveva d'istinto. Ora al futuro ci credi a stento, tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

fissata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire alle 19:30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48 divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi, Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21 nello stesso Azteca col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia. Prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti a Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilin.
1: Dalle 19:30 italiane si balla con Shakira e altri artisti alla Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove, dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan. Eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali, gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale. E dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste. Visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
0: E l'arbitro respinto dagli Stati Uniti, il somalo Omar Artan, è stato designato oggi dall'UEFA per dirigere la Supercoppa 2026. In programma il 12 agosto a Salisburgo tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. Basket inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania, il via alle 22. Pallanuoto, da oggi a Malta la Final Four della Champions League maschile. Alle 21 la sfida tra la Prorecco e i greci dell'Olympiakos. Alle 19 l'altra semifinale mette di fronte gli ungheresi del Ferencváros e i catalani del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, 18:31, torniamo in studio dopo aver parlato di Terzo Piano di Marta Bonucci, il nostro consiglio di lettura di questa settimana, di recupero, anche tra l'altro nostra concittadina, quindi ci fa sempre piacere segnalare talenti locali. E invece adesso passiamo a un altro tipo di media, giusto?
1: Sì, sì, in realtà
0: c'è Alessandro, non ve l'aspettavate, lo so, oggi siamo in due, ribadisco per chi si è sintonizzato, siamo riusciti a riunirci, quindi non parlo da sola, stavo parlando con Alessandro.
1: Sì, che si era un po' distratto, adesso lo riprendo e poi dopo lo rimprovero,
0: Alessandro, duramente. Alessandro.
1: No, in realtà stavo dando un'occhiata al blog per scegliere appunto.
0: Ah, certo, perché noi abbiamo anche la canzone, la canzone della puntata.
1: In realtà voglio dire, parliamo di una canzone o parliamo di Nicole Minetti, quindi
0: parliamo
1: della canzone,
0: dai.
1: Di Nicole Minetti parlano tutti, però posso dire una cosa, cioè va al volo, no, tanto l'ho messa anche sul blog di un Gazzone, cioè tutta questa
0: non so cosa stai per dire,
1: sì, no, io questa cosa, io c'ho una cosa che mi manda pazzi, cioè c'è tutta la polemica, no? Come quando noi parliamo di Gaza, no? Però ci soffermiamo, tanto domani a Befana non esiste, non c'è, quindi mi prendo un attimo di libertà,
0: certo, ecco,
1: per qualche tematica.
0: Niente,
1: della
0: spoiler, non possiamo dire a fine puntata, ecco. Sintonizzatevi per scoprire se ci sarà, non ci sarà.
1: Però voglio dire, no? Cioè, come su Gaza, noi affrontiamo la tematica di Gaza e tutta la discussione è incentrata sul fatto se si può parlare di genocidio o no. E chi se ne strafrega, direi io, ci sono 400.000 morti, cioè i termini tecnici, io voglio dire, no, me ne sbatto altamente. Se lo vuoi chiamare rissa fra amici, chiamala rissa fra amici, ma sempre 400.000 morti, di cui 100.000 bambini ci sono, quindi c'è poco, non credo che il problema,
0: diciamo,
1: sia,
0: diciamo che i parametri tecnici della gravità della situazione, sì, sono chiari, ecco, e indiscutibili. È importante secondo me anche, sì, avere il coraggio, diciamo, di dare, però
1: sì, no, ma
0: non è il nostro caso,
1: il termine genocidio,
0: esatto,
1: normale,
0: no, è importante per dargli, diciamo, perché
1: per
0: venga riconosciuto, purtroppo c'è chi comunque
1: però
0: si rifiuta.
1: Se tu ci fai, sì, caso, 80% del dibattito televisivo
0: a un certo
1: sui
0: punto
1: media,
0: si è spostato del tutto, sì,
1: se,
0: sì,
1: si può parlare,
0: sì,
1: di genocidio, sì, o no, ma chi se ne strafrega,
0: si è spostato su un piano,
1: vogliamo parlare,
0: esatto,
1: di come fermare questi criminali di Israele che stanno facendo una strage a Gaza, no, così, così quando scoppia il caso Nicole Minetti, no, tutti, mm-hmm, a dire, ah, ma la grazia è giusto, dalla grazia è giusto, non dalla grazia, il Fatto Quotidiano ha diffamato, gli chiede 250 milioni, no? Poi sono tutte beghe legali che poi verificherà, io non ho la bacchetta magica,
0: certo,
1: per sapere,
0: certo,
1: ho un alibi, non c'entro niente,
0: certo,
1: io
0: non sei coinvolto nella vicenda in nessun modo.
1: Però io quello che voglio dire, cioè quello che appare chiaro agli atti, è che Nicole Minetti nel 2024 il Tribunale dei Minori di Venezia gli ha dato in adozione un bambino,
0: mm-hmm,
1: ok? Ora qui una cosa va detta, che questa persona, e io non sono né giustizialista, non sono contro le cognomie mediatiche e tutto, però questa persona nel 2018 è stata condannata in via definitiva, non in primo grado, in secondo grado, in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione. Ora, io non so se avete presente quello che significa in Italia adottare un figlio. Noi purtroppo ci siamo anche passati di lato, perché abbiamo alzato subito le mani. No, fermi, se è così noi abbiamo scherzato, mm-hmm, ci teniamo i gatti. Mm-hmm. Perché se devo fare 10 inquisizioni degli psicologi per sapere se io devo sono adatto ad adottare un figlio o meno, se tu non sei più che un caterpillar, alzi subito le mani e dici, ma di che stiamo a parlare? Ma perché? Ma mica sono colpevole.
0: Certo, diciamo che come spesso accade in Italia, la burocrazia ha preso il sopravvento,
1: esatto,
0: su qualsiasi... Sì.
1: Controllano il casellario giudiziario di tutta la famiglia per essere sicuri, mm-hmm, del figlio, a cui devono mandare, però a questa che è stata condannata in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione, gli hanno dato un figlio, gli hanno detto, sì, puoi adottare il figlio è tuo. Io resto allibito, cioè nel senso,
0: diciamo, i problemi, dici tu, nascono ben prima di oggi in questa,
1: capito,
0: vicenda,
1: cioè,
0: sì,
1: che voglio dire, ecco. E nessuno lo dice questo fatto, cioè, ma come, ma non perché io sono un tipo pragmatico, io sono sicuro che quel figlio crescerà molto meglio con Nicole Minetti che in Uruguay o la cosa. Però il bello è che chi la difende sono tutte quelle persone che poi dicono, no, due omosessuali non possono adottare un bambino,
0: ecco,
1: no, un singolo solo in casi estremi, solo gli orfani

0: o quelli che hanno problemi, diamo i single perché non si sa.
1: Come a dire, ma... che già se hanno degli inizi difficili, una famiglia di considerata di serie B.
0: La maternità surrogata no, perché poi lui gli manca la madre biologica. Però di fronte a una cosa del genere i problemi non se li fanno. Io resto veramente allibito dall'ipocrisia italiana e quindi non posso fare a meno di vedere, sono giorni che ho questa figura che viene dal Marchese del Grillo, no? Che,
1: già rido.
0: Che invece che Alberto Sordi c'ha il volto di Nicol Minetti che dice ragazzi, mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. E questa è
1: anche
0: l'Italia.
1: Questo è un problema vecchio, esatto, che risale a ben prima di questa vicenda. Però scusa, riviene sempre fuori.
0: Questo era una cosa che ci tenevo a dire, perché sono veramente nauseato da questa cosa, da questa situazione del nostro paese. Sembra sempre più l'assurdistan. E tante cose sono assurde anche per l'assurdistan, sì, secondo me ormai. Non so più come definirlo.
1: Come ho letto spesso online. Che tempolinea questa, che tempolinea in cui viviamo. Diciamo che siamo partiti parlando proprio delle ipocrisie, piccole ipocrisie individuali, ma ecco che arrivano anche su macro scala, come esatto, sempre. Insomma, esatto. Poi la società ci rispecchia e viceversa.
0: Questo è il paese, no? Fai quello che ti pare, purché non si sappia, purché non si dica, purché non ne fai una questione di diritto. E intanto chi c'ha i soldi fa quello che gli pare. Tu metti di piedi qualcuno per i poveracci, perché
1: certo,
0: poi
1: sempre.
0: Quelli che c'hanno i soldi, i figli se li vanno a fare altrove, non è che stanno a sentire a te che fai le tue pippe mentali. No, scusate, ho detto mentali.
1: Questa è una trasmissione d'altra parte PG-13.
0: Allora, ma parliamo invece della vera religione del calcio,
1: sì,
0: dell'Italia, dell'assurdistan e di tutto
1: a
0: il
1: proposito.
0: Mondo, no? Quasi tutto il mondo, che questa sera inizia questa, come la definiamo? Buffonata? No.
1: Stavo dicendo, stai aprendo un capitolo spinoso comunque.
0: No,
1: ecco.
0: No, perché io, sai, non so se te l'ho detto, ma io non perdo una partita dei mondiali dall'86. Stasera
1: bene.
0: Mi rinchiudo, anche se...
1: Pur in assenza di...
0: Ma soprattutto in assenza, ma magari non giocassimo, se sarebbe tanto meglio. Li vediamo soltanto noi che ci piace effettivamente il calcio,
1: appassionati del bel gioco con serenità, no, esatto, sul divano, esatto.
0: No, il primo che dice ma dove stanno i canestri, però vuole parlare dei Maldini e Baresi.
1: Però
0: no?
1: Questo succede con qualsiasi argomento, devo dire,
0: sì,
1: sempre,
0: sì, no,
1: però
0: quando gioca l'Italia ai mondiali o gli europei, allora non è che la guardano solo quelli che gli piace il calcio, che perlomeno sanno qualcosa di calcio,
1: certo.
0: No, la guardano tutti, anche quello che poi del calcio dice ma se gioca in 8, in 9, in 11, ma perché sono 11, ma questo non l'avevano, quel che è cambiato può rientrare.
1: Vero, vero. Allora io per esempio non sto a questo livello, non esageriamo, il fuorigioco so cos'è, però mi dichiaro colpevole. Io ad esempio seguo l'evento quando gioca la nazionale, i mondiali, sì, perché è coinvolgente a livello, diciamo così, nazionale, appunto, certo. Adesso diciamo che anche a livello di business lo commentavamo non tante puntate,
0: esatto,
1: fa, proprio come
0: esatto,
1: macchina di, ecco, sovranazionale e industriale in qualche modo,
0: tra
1: non
0: l'altro,
1: lasciamo perdere,
0: tra
1: non
0: l'altro,
1: ne parliamo, ecco, dei danni, ecco,
0: che siano un'occasione quantomeno per far vedere quello che stanno facendo gli americani, cioè intere nazionali che hanno avuto problemi a entrare in America, l'arbitro
1: esatto,
0: che è stato cacciato, che poi è una cosa gravissima a livello, cioè non era mai successo, non era mai mm-hmm, successo neanche, addirittura c'era una federazione quando è stato mondiale del 66 d'Inghilterra, non ero nato neanche io questa volta, lo possiamo dire
1: assolutamente, siamo giovani.
0: C'era la Corea del Nord, della Corea, insomma, mm-hmm, e tra l'altro la Corea del Nord ci bottò fuori vincendo 1-0 con gol di Park Duik, in quella, ecco, e fu una delle prime cose, no, che l'italiano, ma come ci siamo buttati
1: fu
0: fuori,
1: uno dei
0: da,
1: primi dolori,
0: uno dei primi, ma non è possibile,
1: chi l'avrebbe detto che si sarebbe potuto no, ripetere.
0: Però c'era un grosso problema, perché la Corea del Nord, sappiamo, paese certo, comunista, tra l'altro comunista integralista se vogliamo, anche alienato dalla Russia e dalla Cina, richiuso nei suoi confini, no? Quindi, e il fatto che partecipasse ai mondiali, l'Inghilterra aveva detto ma forse non è il caso, per motivi di ordine pubblico, per motivi di gestione della cosa, e la FIFA allora fu su categorica, se non potete ospitare un paese, il mondiale vi viene tolto e lo ospita qualcun altro, cioè subito, non è, cioè non c'è verso,
1: senza spazio di discussione,
0: non solo per la squadra, sì, ma anche per i singoli individui della squadra. Cioè tu quando arriva una delegazione, tu te la prendi tutta, perché è uno spazio,
1: certo, un po' come, lo spirito delle Olimpiadi, esatto.
0: E invece qui che succede? Qui vediamo questi infantino dico io, che si rimangia anche le sue stesse parole di fronte all'onnipotenza del dio dollaro di Trump, e fanno delle cose assurde, insomma, no? Giocatori sotto controllo, staff tecnici sotto controllo, arbitri esclusi, insomma, e ancora
1: la nazionale iraniana ad esempio fa base in Messico, se non sbaglio,
0: sì,
1: giusto,
0: ma se giocherà se va avanti potrei giocherà negli Stati,
1: certo,
0: Uniti, quindi
1: sì.
0: E poi lì voglio vedere che si inventano, insomma,
1: sì.
0: Perché insomma, ma almeno ecco che sia un modo per far venire fuori tutto il marciume di quello che è non, io dico Trump, ma insomma gli Stati Uniti è da tempo che sono usciti dalla linea della democrazia, e noi continuiamo a prenderli come esempio, ma questo è un altro discorso. Comunque,
1: Befana non esiste, esatto. Non c'è domani, c'è un po' oggi, come potete.
0: Fatto sta che io c'ho questa sezione sul mio Concazone che si chiamava Kikidin, che tra l'altro da una canzone dei Simple Minds di qualche tempo fa.
1: Ricordiamo Concazone, conca.zone, il blog di Concazone.
0: Assolutamente. A proposito, se intanto vuoi selezionare
1: la
0: regia,
1: canzone, certo.
0: Manu Chao, La vita è una tombola.
1: Anticipiamo.
0: Ok. E leva la pubblicità, mi raccomando,
1: certo.
0: Mia cara. Non fare come Chiometti, che fa sempre un casino.
1: No, no, la cercherò prima nella nostra personalissima selezione, che già abbiamo pronta.
0: Ecco.
1: Che si sappia.
0: Comunque, questa sezione Kikidin era dedicato più che altro appunto agli appuntamenti mondiali europei che, volenti o nolenti, ci tengono compagnia per l'importanza mediatica ogni due anni, no? L'europeo tutti ogni quattro anni, tutti e due ogni quattro anni, ma alternati, quindi tra ogni due anni c'è l'europeo, dopo due anni c'è il mondiale, dopo
1: un paio
0: anni
1: di sì.
0: Ora, con questi USA 26, davvero io avrei voluto chiudere anche la sezione del sito, visto lo schifo che USA, Israele e Unione Europea stanno facendo nel mondo, e anche perché, limitandosi al punto di vista sportivo, l'organizzazione di quello che era una volta una macchina perfetta che faceva invidia un po' a tutti, oggi insomma farebbe ridere anche qualunque sagra della porchetta rionale. Basta pensare, no, al fatto che cioè hanno allargato così tanti partecipanti al mondiale, 48 stati, è rimasta fuori solo l'Italia praticamente.
1: Sì, solo noi manchiamo.
0: Tra l'altro, mi raccomando, l'appuntamento di domenica 28 giugno alle 1:30 Congo-Uzbekistan, che sarà l'apice del mondiale, immagino. Ma magari uscirà la vincitrice del mondiale da quella. Potrebbe essere anche bello.
1: Io non mi stupisco di nulla.
0: Potrebbe essere anche bellissimo.
1: Potrebbe essere
0: bello. Fatto sta che, cioè, voglio dire, un mondiale che prevede 5 partite al giorno, cioè, che cos'è? La cura Ludovico per farti disintossicare dal calcio? Cioè, se tu vedi 5 partite al giorno, diventi scemo. Cioè, come fai? Io sì, quando ce n'erano 2-3 ne vedevo tutti, e poi se ce n'erano 3 spesso una saltavo.
1: E comunque solo per appassionati,
0: solo per amanti. Io sono drogato del calcio, riconosco, ma vedere più di 2 partite al giorno è un'impresa sovrumana. Quando erano 3 che avevano allargato,
1: certo,
0: la cosa cominciava
1: ragione
0: a diventare difficile, insomma, no? Comunque sia, oggi ce ne sono 5, cura da Ludovico per far smettere il calcio di amare il calcio, poi per non parlare delle regole. Cioè, così, cioè noi abbiamo questa gestione della FIFA e della UEFA, che questi infantili mettono, quando arriva il mondiale, mettono le regole nuove, così.
1: Ogni edizione si cambia
0: senza senso.
1: È per dare un po' di pepe.
0: No, non è che dici, guarda, questa regola la stiamo provando in tutti i campionati da 4-5 anni, vediamo che funziona, la mettiamo al mondiale. No! Noi che facciamo? C'è il mondiale, ci mettiamo una regola nuova, magari distrugge tutte le portiere, rovina partite che sarebbero state stupende, come quando hanno messo i golden goal e che interrompevano così le botte supplementari e tu restavi lì.
1: Che cosa,
0: no?
1: È successo?
0: E poi giustamente giustamente l'hanno detto, vabbè no, questi andavano bene per i videogiochi, ci siamo sbagliati, scusate, l'hanno levato.
1: Si è esagerato, sperimentazione,
0: sì,
1: sperimentazione.
0: Sì, ma no, nei mondiali, sperimentazione. Falla in Serie C, Serie B, poi Serie A, poi Coppa UEFA. Poi forse i mondiali.
1: Vediamo,
0: no?
1: Come cioè, va prima di implementare qualcosa. Sì.
0: È così, tutta una serie, l'obbligo del cooling break, anche se fanno 10 gradi, cioè stanno a morire di freddo, fate il cooling break, andate a dire no, così ci freddiamo e ci strappiamo. Cioè, come si fa?
1: Buona la prima,
0: in Canada,
1: si prova subito.
0: Questi giocano a Vancouver, magari non ci sono 15 gradi, 10-15 gradi.
1: Puoi prendere la cioccolata calda durante il cooling
0: fermare,
1: break.
0: Non fermare nell'intervallo, ma a 20 minuti devi fermare perché se no muori di caldo. Ma ce ne stanno 15 gradi che muori di caldo. Ecco, queste sono le idiozie proprio della FIFA. Che continuano a sta continuando da anni, cerca di far diventare questo sport adatto alla pubblicità televisiva, quindi vorrebbero i time break, vogliono il cooling break, perché almeno ci mettono più pubblicità.
1: Quindi tu identifichi, diciamo, sì, no, questo è proprio un processo,
0: sì,
1: di...
0: Sì, questo è chiaro, questa è una cosa chiara, tutti sì. I tempi addizionali, loro li vogliono perché? Perché almeno ci mettono più pubblicità.
1: È una cosa un po' all'half time, sì, del Super Bowl.
0: Loro vorrebbero, sì, che il calcio diventi come il baseball fondamentalmente, e tanto per citare Homer Simpson, cioè, non mi ero mai accorto di quando fosse noioso il baseball, sì, senza la birra. Quando si stava dicendo
1: Simpson, no? Veramente onnisciente.
0: Comunque, birra. Ecco, così io volevo bloccare tutto. Poi dico, cavolo, non salto una partita mondiale 86. Vabbè,
1: diventa una questione di tigna proprio.
0: Mi vedo anche questi.
1: Ok,
0: però la Rai trasmette solo 30 partite. Allora dico, che faccio? Vado sul sito, che non gli famo neanche pubblicità, tante volte qualcuno non lo conoscesse, di quelli che trasmettono tutti
1: i
0: mondiali.
1: Sito di streaming, sì.
0: Io ho la Rai ce l'hanno tutti, Sky, Prime, c'ho Paramount.
1: E comunque
0: non potrei
1: vedere
0: i mondiali. Ecco, quindi beh, questo è bellissimo, però vabbè. C'è un sito appunto specializzato in sport che si è comprato tutti i mondiali. Sono stato 2 ore sul sito a capire se ci fosse la possibilità della pay per view.
1: Perché
0: la pay per view, che dici, cavolo, c'ho 30 partite della Rai, questa la voglio vedere, comunque pago 5 euro, 10 euro, mi fai pagare quello che ti pare e vedo questa partita qui. No.
1: Troppo
0: devi fare
1: facile
0: l'abbonamento
1: così.
0: E comprare, sì, tutto il pacchetto, perché l'italiano va tosato. Ora, non è che sto parlando da comunista, che la pay per view è disponibile dall'Arabia Saudita fino al Cile, passando per tutti i paesi capitalisti del mondo. Cioè, non sto chiedendo una cosa comunista, ragazzi, sto chiedendo una cosa capitalista che vi permette tra l'altro di guadagnare di più, perché se poi io non faccio abbonamento però mi prende a ruota di vedere le partite, spendo di più,
1: certo.
0: Quindi è nei vostri interessi, ma questi sono dei geni del commercio e quindi no,
1: non è
0: ci devi dare questi 30 euro e ti vedi il mondiale, e io alla fine glielo dati e vabbè, io poi questa, ma il bello di questo sito,
1: ti tocca per ammortizzare adesso vedere veramente 5 partite al giorno.
0: No, tanto la sera non esco, vedo le partite, risparmio sulla birra,
1: ecco.
0: E quindi
1: dici, c'è un bilanciamento,
0: già ci sto paro. Poi mi sembra che qui l'anno prossimo lo sport della città sarà il badminton, da quello che ho capito, quindi anche lì dallo stadio ce lo siamo tolto dalle cosiddette
1: è tutto per far risparmiare,
0: sì, sì, è tutto,
1: sì,
0: per
1: tutto
0: far risparmiare,
1: tifosi,
0: certo,
1: tifosi.
0: Come no. Comunque sia, il bello di questa storia, scusa se mi dilungo,
1: è
0: quando apro l'intelligenza artificiale,
1: no,
0: di aiuto di questo fantastico sito.
1: Ecco, siamo arrivati a un punto dolente proprio anche per me.
0: Tu dici, no, cavolo, questo è il primo in Italia, c'ha tutto il calcio italiano, ci avrà un'intelligenza artificiale che il tuo computer ti tira fuori,
1: spettina,
0: il tappeto rosso,
1: sì.
0: mentre fai. Gli faccio 2 o 3 domande e non so di cosa stai parlando. Non conosceva la pay per view, l'intelligenza artificiale.
1: Confusi e felici, noi come questo bot assistente. Insomma,
0: vorrei parlare con un umano. Dico, vedo che non sei molto preparato. Dico, caro algoritmo, vorrei parlare con un umano. Non è possibile contattare l'assistenza umana qui. E dico, no, guarda, deve essere possibile anche per legge. Dice, sì, effettivamente hai ragione, ti consiglio di cliccare questo link in cui c'è il modulo di contatto dell'assistenza umana. Apri il link.
1: Ah, è un contatto epistolare.
0: Sì, solo epistolare. Apri il link e il modulo di contatto non c'era. dico: scusa, caro algoritmo, mi hai dato un link in cui il modulo di contatto non c'è.
1: Scam.
0: E l'algoritmo mi risponde: capisco la tua frustrazione, lo so che lì non c'è il modulo di contatto, ma sai com'è? Il sito è in perenne aggiornamento.
1: Come umano lei? Lei agente artificiale, bot, qualunque
0: a quel punto, guarda caso, il giorno prima avevo visto la prima serie, la prima puntata della serie The Burrows, degli autori di Stranger Things, in cui c'è questo cliente del Burrows.
1: Ho visto il trailer, non l'ho visto
0: che,
1: ancora.
0: Che uh-huh. La sua assistente, in questo caso umano, gli dice: capisco la tua frustrazione, e lui va lì per una che l'ammazza del botte.
1: È proprio quella frase che triggera istinti omicidi.
0: Io non
1: omicidi.
0: Lo so chi vi dice di scrivere questa cosa, cari algoritmi, non la scrivete.
1: Capisco la tua frustrazione, Ale.
0: Capisco la tua frustrazione. Io è una cosa, infatti l'ultima cosa che gli ho scritto è: frustrati ci saranno i pipparoli nerd che ti hanno programmato, ma questa chiaramente è uno sfogo però, totalmente inutile e personale.
1: Non credo se la sia presa comunque,
0: è uno sfogo, diciamo così, infantino. No, però detto tutto questo, buon mondiale, però dico quelli vecchi perché questo si preannuncia uno schifio. E dato che parlavamo dei mondiali vecchi, a questo punto rapidamente
1: uno sguardo a un passato glorioso,
0: a un passato glorioso di un personaggio che già l'ho letto qui sulla radio, ma come insegna Marcello, gli ascoltatori cambiano, quelli di oggi non sono quelli di qualche mese fa.
1: Vera fluidità è quella della radio, diciamo, è stata inventata molto prima e qualcuno iniziasse a criticarne invece quella attuale.
0: Assolutamente. Comunque, ecco, vi racconto, prima di ascoltarci Manu Chao con La vita è una tombola, poi capirete perché, vi racconto la leggenda di El Trinche, colui che preferì le trote alla nazionale argentina. Quando Diego Armando Maradona torna in Argentina nel 1993 per iniziare l'ultimo capitolo della sua carriera da calciatore, si ritrova a giocare mezza stagione con il Newell's Old Boys, squadra di Rosario, prima di tornare al suo amato Boca di Buenos Aires. Lo fa perché deve riprendere il ritmo partita prima del mondiale di USA 94. Corsi e ricorsi scorici, USA 94. Dopo essere fuggito dall'Italia, è andata a disintossicarsi e a rimettersi in forma a Cuba dal suo amico Fidel Castro. Dimagrito e pulito, ora gli serve il campo. Su quanto sia riuscito a rimettersi in forma se ne accorgeranno tutti con le prime due partite dell'Argentina al mondiale, prima della squalifica per efedrina, su cui ci sarebbe da ridere un sacco di tempo, avvenuta dopo aver denunciato la follia di Avalanche che costringeva a far disputare le partite a 44 gradi all'ombra pur di mandarle in orari comodi per la ricca Europa. Il Newell è la squadra più forte di Rosario, gioca in Serie A, ma non è quasi mai competitiva come il Boca o il River Plate, è una squadra di seconda fascia. Un giornalista durante la conferenza stampa di presentazione prova a fare il simpatico. Beh, Diego, male che vada, di certo si potrà dire che al suo palmarès si aggiungerà senz'altro il titolo di giocatore più forte della squadra della storia della città di Rosario. Diego lo guarda serio, ci pensa un attimo e poi gli dice: no amico, Rosario ha già avuto il calciatore più forte della storia. E chi sarebbe? Chiede il perplesso il giornalista. Tomas Karlovic, detto El Trinche, sentenzia Diego Armando Maradona e lascia la conferenza stampa. Ricomincia così, 20 anni dopo gli eventi originali e con i giornalisti presenti che si precipitano a consultare gli archivi storici dei loro giornali perché internet non era ancora molto diffuso, il mito del Trinche, al secolo Tomas Karlovic, oggi noto anche come il calciatore che preferì le trote alla nazionale argentina. E il Trinche nasce a Rosario nell'aprile del 49, impossibile scoprire chi lo abbia chiamato così e cosa significhi questo soprannome. Sono segreti che manterranno per sempre i vicoli della più grande città dell'Argentina del Nord, e anche lui rimarrà in questa città che ama tutta la sua vita. Quando El Trinche comincia a giocare a pallone è quasi diciottenne. Tardi, quindi anche per gli standard di allora, ma ha un talento enorme. Ambidestro, nonostante la sua mole imponente, riesce a saltare chiunque gli si faccia davanti con dribbling secchi e tunnel incredibili. È lento, ma la sua lentezza è compensata da due piedi da fuori classe assoluto. Lanci di 60 metri precisi al centimetro, punizioni che finiscono inevitabilmente sotto il 7. Possiamo paragonarlo forse a Redondo, giocatore pazzesco e sottovalutato di tempi più recenti. Forse, se avesse iniziato a giocare prima, avesse fatto i dovuti esercizi di miglioramento della velocità, oggi nessuno parlerebbe dell'eterna sfida tra Maradona e Pelé su chi fosse il giocatore più forte di tutti i tempi. Ma il Trince non ha mai avuto voglia di essere un giocatore modello. Ha solo avuto voglia di divertirsi nella sua vita, quindi allenamenti neanche a parlarne, e gioca solo quando non ha meglio da fare, ovvero andare a pescare la sua vera passione. Quando gioca, il Rosario o il Central Córdoba, le città minori di Rosario che militano nella Serie B argentina, ed il Trince ha militato in entrambe, raddoppiano o triplicano il prezzo del biglietto. Perché quel giorno gioca il Trince, e quando gioca il Trince tutta Rosario lo sa. La leggenda racconta di un Tomas Karlovic che seguiva i dribbling su richiesta del pubblico. Dagli spalti gli indicavano quale avversario umiliare, ed in genere il malcapitato veniva saltato due volte in pochi secondi con un doppio tunnel, il primo fatto con il piede destro e il secondo fatto con il piede sinistro, la specialità del Trince. E spesso la cosa si ripeteva fino a che il poveretto non veniva sostituito fra i fischi degli spietati spettatori rosarini. Quanto c'è di vero in tutto ciò e quanto è leggenda? Non si sa. In quegli anni le partite delle serie minori dell'Argentina non venivano riprese spesso. Ciò che sicuramente non è una leggenda urbana, però, è l'amichevole in cui una selezione di giocatori di Rosario umiliò letteralmente la nazionale argentina di Venceslao Kapp, che si stava preparando per il mondiale del 1974. Giocare con squadre molto più deboli aiuta nell'intesa fra i giocatori, quindi il mister argentino pensò di organizzare questo tipo di amichevoli in giro per il paese. Il problema è che quel 17 aprile 1974 nella selezione di sconosciuti giocatori rosarini c'erano El Trinche a centrocampo e Kempes in attacco. Dopo 5 minuti Venceslao Kapp capisce che sarà una giornataccia. Francisco Sá, uno stopper che ha già vinto due Coppe Libertadores, affronta il Trince che porta palla. Questo fa finta di aprire il gioco con il sinistro, ma con un tocco leggero invece gli fa passare la palla fra le gambe. Ma non va verso la porta, si ferma e torna indietro. Francisco Sá, forse ancora sotto shock per il primo tunnel, lo affronta con troppa veemenza ed il Trince lo umilia con il secondo tunnel, toccando la palla con il destro. Il suo marchio di fabbrica. Alla fine del primo tempo il risultato è Rosario 3, Argentina 0. E il Trince per 45 minuti non ha fatto letteralmente toccare palla ai centrocampisti della nazionale di Venceslao Kapp. E a parte il gol di Kempes, che ha quasi sfondato la rete con una delle sue bordate, ha costruito le azioni e gli assist per gli altri due gol. All'intervallo Venceslao Kapp è disperato. Va dai selezionatori del Rosario e gli supplica di dire ai loro di abbassare la pressione. Con che faccia andiamo al Mondiali se ci umiliate così? Ma la richiesta che riguarda Karlovic è ancora più esplicita. E cazzo, togliete quel capellone con il numero 5 dal campo. Ci sta facendo a pezzi. Che figura ci facciamo? I colleghi ubbidirono e tolsero il Trince dal campo. Gli altri giocatori però non facilitarono il compito della nazionale. Del resto fra di loro c'erano anche un certo Tertoni e un certo Poi. Quando si dice la sfiga, caro Venceslao. L'Argentina salvò la faccia segnando solo il gol della bandiera. E la sconfitta per 3-1 convinse Venceslao Kapp a convocare Karlovic insieme a Kempes e Poi a Buenos Aires per fare qualche allenamento con la nazionale e valutare se fosse il caso di inserirli nella squadra che sarebbe andata in Germania. Kempes e Poi diventeranno dei pilastri della nazionale, giocheranno il mondiale del 74 e vinceranno quelli in casa del 78. Ma no, non iniziò nessuna avventura con la nazionale per Karlovic. Perché? Perché tra Rosario e Buenos Aires ci sono circa 300 km di distanza e lungo il viaggio il treno si fermò in un paese che il Trince aveva sentito nominare per la bellezza dei suoi fiumi. Quindi salutò i compagni che andavano verso la gloria calcistica, scese e si fermò una settimana a pescare lì. Rientrò a Rosario senza mai essere andato a giocare con la nazionale, ma dopo aver fatto una bella mangiata di trote alla griglia. anarchico, incontenibile, incomprensibile. Ti incantavi guardandolo giocare, ma non sopportava nessuna regola e nessun compromesso, e forse si annoiava a far troppo sport. Così disse del Trince Luis César Menotti: a me piaceva giocare a pallone, mi divertivo, ma amavo anche stare con le persone. Tutte le persone che amavo erano a Rosario, non sarei mai andato via di lì, disse El Trince di se stesso. A dare la giusta gloria a chi sa prendere la vita alla leggera e divertirsi, perché sa che per farlo non servono i miliardi o la gloria mondiale, ci pensa 30 anni dopo Diego Armando Maradona, ovvero il più grande calciatore di tutti i tempi. Forse Diego Armando Maradona, uno che tatuato sulla spalla portava il volto di un altro famoso cittadino di Rosario, Ernesto Che Guevara. Ci piacerebbe chiudere così, sognando quei lanci e quei dribbling, ma è giusto ricordare che spesso gli dèi, il caso e il karma sono dei gran bastardi. El Trince muore male nel 2020, una lite a Rosario di fronte al suo ristorante, specialità Trota e la Griglia, ovvio, in cui dei balordi provano a rubargli la bicicletta, una lite, una spinta e una caduta dove batte la testa. Tomas Karlovic muore così dopo 2 giorni di coma a 74 anni. La poesia del calcio invece era scomparsa già da un po'.

0: Cresci il tuo potenziale, scegli un master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa, le isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
1: L'economia.
3: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Riguardo l'inflazione prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime, senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. La produttività cresce con i giovani, è quanto emerge dall'ultimo report di Unioncamere. Le aziende capaci di attrarre e trattenere talenti under 35 segnano un più 7,2% di produttività. A preoccupare, come ogni anno, è anche la fuga dei cervelli. Nicola Compagnone ha intervistato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete.
4: Le imprese hanno una certa propensione a innovarsi, e questa propensione a innovarsi cresce fino a quando l'età media dei dipendenti dell'impresa è di 36 anni. In questo caso cresce l'innovazione soprattutto di processo. Dopo cala. Incredibilmente, dopo, man mano che l'età media cresce, quindi andiamo oltre i 42 anni, la volontà, ma anche diciamo la possibilità di continuare questo processo di innovazione, si frena.
5: Presidente, quali sono le problematiche che frenano questa transizione?
4: Abbiamo un calo demografico che impatta notevolmente, tanto è vero che aumentano gli occupati over 50 e diminuiscono quelli under 35, e a questo ci aggiungiamo anche la fuga dei cervelli. Quindi siamo in una situazione assolutamente di critica, perché fondamentalmente noi abbiamo una situazione in cui stiamo perdendo intere generazioni.
3: In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, e stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai 93 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
6: '19:11, bentornati in studio, Radio Galileo Conca Zone. Abbiamo ascoltato La vita tombola di Manu Chao prima del giornale orario e adesso torniamo a quello che sappiamo fare meglio, le recensioni, giusto Ale?
7: Pensavo giocare a pallone.
6: Abbiamo lungamente parlato anche di questi mondiali che inizieranno, di calcio maschile, che inizieranno stasera. Con diciamo luci e ombre, più ombre che luci, lo vogliamo dire?
7: Ecco. Sì, poi mi dici anche dove stanno le luci.
6: Esatto, riassumiamo così.
7: Magari potrebbe servire questa, no, mentre c'è con Gutsberg.
6: Però sai come si dice? Non seguire la luce, no? non andare verso la luce. Non andare verso la luce.
7: Non mi ricordo che cosa era, un film, sì. Però qua era Poltergeist, no? O era Stranger Things?
6: È stata ripresa come citazione, sì, però non so l'originale. Rispondeteci su conca.zona. Via,
7: credo,
6: avete visto
7: che
6: gancio.
7: Sia andato, che sia Poltergeist, ecco. L'originale, tra l'altro. Tra l'altro che è di un regista che dovrebbe, se non so se sai la storia, Poltergeist è accreditato come film di Tobe Hooper.
6: No, non so.
7: Che è lo stesso, di Non aprite quella porta. Mm-hmm. Però se tu vai a vedere riconosci nettamente la mano dell'aiuto regista, che è un certo Steven Spielberg.
6: Ah, ma guarda un po' che caso.
7: Perché si narra praticamente che
6: un tipo
7: così,
6: qualunque,
7: insomma, Tobe Hooper era molto più sull'horror e mm-hmm. quindi voleva fare una cosa veramente ancora più carica. Per quanto Poltergeist poi, insomma, visto anche da una certa età, non è così leggero. Mm-hmm. Tutti parlano, diciamo, oh, beh, lì si vede troppo la mano di Spielberg. Però io dico, come Spielberg è anomalo. Poi non è Non aprite quella porta, che io ogni volta che,
6: certo,
7: lo vedo ho gli incubi per 12 giorni. Però
6: sì, vabbè, quello proprio non ci sono dubbi che non,
7: insomma,
6: ci fosse
7: dire
6: Spielberg,
7: che è un film,
6: ecco,
7: leggerino. Poltergeist anche no, insomma, mm-hmm. dai, siamo un pochetto obiettivi,
6: ed è,
7: ragazzi,
6: effettivamente un po' atipico per Spielberg, esatto, questo approccio.
7: Ma perché ti ho dato questo assist?
6: Ma infatti c'è,
7: cioè,
6: un gancio, vi assicuro che non ce lo siamo preparato. Perché questo gancio su Spielberg così ben riuscito? Perché oggi volevo parlare della mia ultima proprio visione cinematografica, avvenuta ieri sera, giorno del lancio, tra l'altro, se non sbaglio. Sto parlando di Disclosure Day, l'ultimo film di Spielberg, il primo da 4 anni se non mi sbaglio, perché The Fablemans è del 2022,
7: che non ho visto, tra parentesi.
6: Io l'ho visto, ne parleremo. Allora, ho delle opinioni abbastanza forti su The Fablemans, però tutt'altro genere rispetto a Disclosure Day, perché Disclosure Day è un ritorno ai temi molto cari a Spielberg, quelli della fantascienza proprio classica, diciamo così. E non dico altro, però
7: gli alieni ci sono.
6: E dico che c'è una, proprio all'alieno in sé c'è un approccio abbastanza classico, ok? Però non è nemmeno il fulcro della, cioè il rapporto diretto con l'alieno non è veramente il fulcro del film, perché la domanda che pone questo film è, ma, e questo è, si capisce già dal trailer, diciamo, ma se noi dovessimo ricevere conferme dell'esistenza di qualcos'altro, di altre entità, ma come la prenderemmo noi specie umana? Bene, male, panico, perdita della fede, accoglienza, come la prenderemmo? Cosa dice su di noi? Io ti vedo già preoccupato.
7: No, non so se rispondere in maniera seria o meno seria. Quale preferisci?
6: Come tutte e due, prima meno seria, dai.
7: No, la prima cosa è che sicuramente capiremmo se si può vendere la Coca-Cola.
6: Ma guarda che mi sa che è seria. Questa è quella seria, giusto?
7: Do you like it? C'è già,
6: esatto, questa è la risposta seria, secondo me.
7: Allora, passando alle facezze, invece, insomma, c'è un film che su questo è stato già abbastanza tremendo, perché credo che se ci, a parte il fatto, vabbè, Poi se vogliamo parlare in un'altra trasmissione, in un'altra vita, in un'altra linea temporale, in un universo parallelo del perché ritengo che non succederà mai il contatto con gli alieni, o perlomeno in questa come si dice, in questa specie umana
6: con noi, è perché proprio con noi non vogliono parlare.
7: Però ci sono dei motivi scientifici.
6: Beh, io non li biasimo comunque, non vuole
7: se
6: parlare,
7: sono intelligenti, stanno ben lontani da noi. Però dicevo, se avvenisse un contatto, ci sono dei film che hanno già molto ipotizzato, secondo me anche in maniera più o meno corretta,
6: la dinamica
7: che,
6: più realistica,
7: sì, nel senso che noi abbiamo tutti paura degli alieni, ma insomma la natura ci insegna che la bestia più tremenda su questo pianeta è l'uomo,
6: e abbiamo paura della concorrenza, quindi
7: quindi diciamo che guarda, dovrebbero preoccuparsi gli alieni, dicono scemo,
6: ma anche secondo me, io concordo.
7: District 9 di Neil Blomkamp, sul tema consiglio fortemente District 9, e consiglio anche Alien Nation di un altro degli anni 80, molto meno spettacolare e con molti meno effetti speciali, però insomma ha il suo perché anche Alien Nation, insomma è un Visitor al contrario, diciamo così, anche se restiamo sulla Terra.
6: Beh, non questi scenari non rassicuranti, diciamo, no, ma forse veramente più realistici. Però mi dai anche qui il gancio per dire che invece il tono qui del film, senza fare spoiler sulla trama, non diciamo granché altro, se non magari citare qualche scena del trailer in cui si vedono esseri umani, anzi diciamo questo, improvvisamente parlare un linguaggio che proprio umano non è. Quindi come avviene questo contatto, cosa ci vogliono dire, che cosa c'è in gioco, appunto in realtà l'ordine mondiale pare essere in gioco, l'equilibrio mondiale. Quindi il tono però è molto diverso, questo è ad esempio dagli esempi che abbiamo appena fatto, e cioè è molto spielbergiano, perché c'è un ottimismo di fondo e c'è un cuore emotivo molto forte all'interno del film, che è quello che ruota attorno all'importanza dell'empatia. Questo penso si possa dire, è veramente il tema forse centrale, e il recupero di questo senso di empatia e appartenenza a una stessa specie. Come se la giocheranno e perché non diciamo niente, è veramente appena uscito, però si sente molto questa influenza spielbergiana, che ama sia ritornare un po' al tema ad esempio dei traumi infantili, ma trattati in maniera un po', diciamo, affrontati, perdonatemi l'accostamento di questi due termini quasi ossimorici, in maniera un po' fiabesca, riportati, molto metaforica, e anche appunto c'è veramente un approccio così ottimistico che ti dirò, per i miei gusti personali, e questa non è una critica al valore del film in sé, è proprio una mia personale, un mio gusto personale, è risultato a un certo punto anche un pochino lezioso, un pochino cheesy, per così dire. Cioè io quasi avrei preferito, tu direi giustamente, come andare a vedere un film di Tarantino e lamentarsi dello splatter. No, è chiaro, se si va a vedere Spielberg non c'è niente di troppo cinico in gioco di solito.
7: Certo.
6: Però
7: non sempre,
6: però questo è uno di quei casi.
7: Si è abituato anche a essere un po' più a sorprenderci,
6: sì.
7: Dai.
6: Però questo mi è sembrata una versione, ovviamente lo sto per paragonare a un capolavoro che iconico, quindi non siamo a quei livelli, è un bel film, ma non siamo ai livelli di E.T., però mi è sembrato quasi voler riprendere un po' quelle atmosfere di fantascienza classica modernizzate per un pubblico più adulto. Però comunque c'è questo veramente cuore emotivo, tutto sommato ottimista, in questo film. Per il resto, a livello registico, apprezzabilissimo, perché se stiamo parlando di Spielberg, ecco, non devo dire niente, c'è questa regia estremamente pulita, limpida, giochi di luce, li conosciamo benissimo, quindi niente da dire. Secondo me c'è un po' un disequilibrio fra il ritmo del primo tempo e quello del secondo tempo, in parte perché ci sono molte linee, per così dire, di trama che devono, sappiamo che convergeranno, ma non sappiamo come e perché, e vanno a risolversi e danno soddisfazione ovviamente nel secondo tempo, che quindi sembra più ricco di azione. In realtà c'è molta azione anche nel primo tempo, ma è l'azione quella un po' da film action, nel primo tempo, che a me personalmente, di nuovo questa è una considerazione personale, non prende tantissimo, quelle lunghe sequenze di azione, inseguimenti, polizia, sì, per capirci,
7: troppo,
6: esatto,
7: troppo cinetismo,
6: troppo, veramente troppo cinetismo, troppo, poca sostanza.
7: Non riesco a guardare i Transformers, no?
6: Ah sì, vabbè,
7: cioè,
6: sì sì, certo, esatto. Cioè, questo è un esempio, l'esempio
7: sì. No, no, dico troppa roba al cinema, soprattutto al cinema, poi se è sullo schermo alla fine, uh-huh, ma il cinema, cioè, mi manda in confusione.
6: Però è un esempio perfetto, esatto, quando l'azione si prolunga tanto a lungo, sì, che chi è appassionato, per carità, diverte, sì, ma non fa avanzare troppo la storia, cioè si potrebbe, sì, sì, condensare in poche scene, altro, e invece diventa un po'...
7: Altro esempio classico è Fast and Furious.
6: Stavo per dirtelo, io non riesco a vederlo, mi dispiace.
7: Ho provato, ma... Dico, ma che è?
6: Stavo proprio per chiederti, ma tu che ne pensi?
7: Formula 1... vado a vedere la Formula,
6: esatto,
7: 1, no? Questa roba.
6: Ti volevo proprio chiedere, che ne pensi di Fast and Furious? Perché secondo me è l'altro esempio principe dell'ok, mi vado a guardare dei momenti.
7: Attenzione,
6: queste
7: si parla di
6: però...
7: gusti personali.
6: Assolutamente.
7: No, non veniteci a cercare fan di Fast and Furious. Però la trama di Fast and Furious, come direbbe Leo Ortolani, è. Questa dice che è la trama. Ah, ok, grazie.
6: Carina. Però ci mancherebbe, può essere divertente anche quello. A me personalmente però prende meno, quindi ho sentito proprio il cambio di, ad esempio, di ritmo in queste due parti. Mi sento di dire, secondo
7: Senti,
6: me
7: su una scala su una scala in cui incontri del terzo tipo è 100%.
6: Vabbè, no, allora è un bel film godibile, anche proprio per, come dire, per tecnica registica. E adesso dico anche qual è secondo me proprio il punto più alto. Non è un film eccezionale, secondo me. Ecco, questo sì. Diciamo, però è assolutamente godibile. Secondo me la parte forse migliore in assoluto tutto il film è la performance di Emily Blunt, che è una dei protagonisti. Gli altri tutti bravi, per carità, ma lei veramente, ho letto diverse recensioni in cui veniva definita la performance migliore della sua carriera. Adesso questo non lo so, però veramente
7: mi fa impazzire, a parte alcune pellicole, però sì, ci può stare, insomma. Poi lei con i film d'azione ormai, cioè,
6: sì, ma qui invece
7: se la gioca con Zoe Saldana, no?
6: E qui invece è proprio più mostra molte sfaccettature, è veramente una performance attoriale molto bella. Quindi per quello sì, per quello
7: tu
6: sì.
7: Considera che invece io ieri sera mi sono rivisto un film che poi andrà nelle sale il 18 luglio, nella versione restaurata 4K.
6: Ah, ecco, quindi nuove uscite e recuperi, proseguiamo questo format.
7: No, beh, ma sarà stata la decima visione, credo.
6: Immagino.
7: Che si chiama La casa delle finestre che ridono, con Pupi Avati, ed è sempre inquietantissimo. Ecco, c'ha quell'ambiente malato, quell'ambientazione malato della bassa padana, che è veramente inquietante.
6: L'horror padano, no? Ne avevamo parlato.
7: Sì, assolutamente. E tra l'altro segnalo anche che sta per uscire, o se non già non c'è già uscito, non lo so, perché sono passati anche 40 anni dall'uscita di Stand by Me. Filmone con un River Phoenix giovanissimo. Tratto da un racconto bellissimo di Stephen King che si chiamava Il Corpo, insomma,
6: e dovrebbe riuscire al cinema.
7: È un'occasione per vederla. Senti, chiudiamo con una canzone, come
6: direi di sì.
7: Parlando
6: di una canzone, la canzone della puntata qual è?
7: Allora, mentre ne parlo, tu cerca David Bowie, Space Oddity.
6: Ecco, niente.
7: Una canzoncina così che qualcuno avrà sentito qualche volta, qualcuno, non lo so, l'avranno sentita. Ma in realtà io non l'avevo mai sentita fino a un po' di tempo fa, fino a una decina d'anni fa. Infatti inizia così questa canzone di cui parlare. A mia discolpa posso dire che ero giovane, non basta. A mia discolpa posso dire che allora non c'era internet per recuperare in poco tempo la discografia di un cantante. Non basta. A mia discolpa posso dire che sono in tanti a suonare e a cantare, io sono uno ad... Ho capito, non ci sono scuse. Mi vergogno e sono qui per confessare la mia colpa. Salve, mi chiamo Alessandro Chiometti e non ho molto apprezzato David Bowie per lunga parte della mia vita. Perché? Non lo so perché. Cioè, ero anche uno dei pochi a cui era piaciuto Absolute Beginners al cinema. Sì, lo sapevo che la colonna sonora era sua. Sì. Avete ragione, conoscevo anche This Is Not America, pezzo pazzesco con Pat Metheny, diverso da ogni cosa musicale che avevo ascoltassi fino allora. Mi piacevo così tanto che la richiedevo pure a Radio Flash di continuo. A volte facevano finta di aver perso il disco per non mandarmela. Vabbè, lasciamo stare Radio Flash e il periodo delle radio libere. Come dite? Eros, sì, certo, lo sapevo che era la sua, e anche Let's Dance, come non saperlo, ovvio, avevo visto anche il video di Under Pressure con i Queen, figuriamoci se me l'ero perso, Music Television allora imperava. Cosa? Labyrinth, visto lo spettacolo dominale delle 16, sono anche rimasto seduto per vedere, per rivederlo alle 18, ma se allora si poteva fare, no, davvero, non insistete, non lo so. Certe idiozie non si possono spiegare, non lo so perché non ho mai comprato fino al 2008 una cassetta o un CD di David Bowie, e non lo so perché ogni volta che lo vedevo storcevo il naso, del tipo passavo nel video di Dancing in the Streets con lui e Mick Jagger, ballavo per casa e cantavo la canzone e poi pensavo, ma guarda quanto mi sta sul cavolo quel biondino, chi si crede di essere? Forse perché avevo letto un suo brutto parere su Elton John, adoravo allora Candle in the Wind e Your Song, o forse perché semplicemente era troppo perfetto, biondo, bellissimo, canta, suona, balla e anche meno, e poi cosa avrai mai fatto per tirartela tanto? Chissà perché quasi tutti devono fare a gara per dire quanto ha influito David Bowie nella loro vita, ma quanto sei pompato dalle major. E sei anche un vampiro e Miriam si sveglia a mezzanotte, che cosa ho fatto di male per averti sempre fra i piedi? Fatto sta che quando ho saputo che Axl Rose gli aveva dato un pugno in faccia perché ci stava provando con la sua ragazza, ho comprato un CD dei Guns N' Roses. Non lo so perché, va bene? Avevo paura dei ragni e mi stavo antipatico David Bowie, mica deve essere tutto razionale nella vita, no? Nel 1996 raggiunsi un patto di non belligeranza. Era uscito Unplugged in New York dei Nirvana. Kurt sussurrava a un certo punto "This is a David Bowie song" e partivano con "The Man Who Sold the World". Allora ci sta tutto. Uno che ha scritto qualcosa di così bello ha il diritto di tirarsela, e voi altri che non sapete di che cosa significa stringere la mano all'uomo che ha venduto il mondo, muti. Irrazionalità poetica, per l'appunto. Poi arriva la prima volta che vedo Zoolander, quando i modelli Ben Stiller e Owen Wilson si sfidano nell'underground malfamato del fashion, gli serve un arbitro per la loro gara di stile e spunta, e la battuta d'entrata di David Bowie spacca: se nessuno ha obiezioni posso essere al vostro servizio, punto, partita, incontro. È la nota stonata di Keith Richards durante i Pirati dei Caraibi, è Lo So di Han Solo, è il cristallino di Tom Cruise in Codice d'Onore, se siete cinefili, e se non lo siete problemi vostri. Fatto sta che a quel punto per me diventa David Bowie, e allora c'è una raccolta in offerta da MediaWorld, molti pezzi che non conosco, la prendo. Il giorno dopo è una fredda mattina del febbraio 2008, parto come tutte le mattine alle ore 6:30 della mattina per andare a lavorare a Viterbo. Dopo la colazione al bar metto il CD in macchina e vabbè, ve lo dico dopo, perché c'è un prima e c'è un dopo. C'è un oddio che cosa mi sono perso, ma perché sono stato così idiota. C'è il recuperare tutto quello che ha fatto almeno in MP3, c'è il risentire i pezzi nota per nota, c'è lo scoprire che nessuno ancora oggi riesce a spiegare il testo di Life on Mars, ma al contempo non c'è nessuno a cui non piaccia il testo di Life on Mars. C'è Ziggy con i ragni di Marte, ci sono le foto con Tilda Swinton, c'è Fuoco cammina con me, c'è il rendersi conto finalmente di cosa è David Bowie per questo mondo. Non è un mito nello stile di Elvis, è qualcosa di diverso. È qualcosa che entra nel mondo dei terrestri e li cambia, senza che loro se ne accorgano troppo. È qualcosa che mi sussurra all'orecchio, guarda che coglione che sei, che sono ovviamente, quando sento qualcuno valutare per il colore della pelle o per la sua religione o per i suoi gusti sessuali. Quel qualcosa sono tutte le motivazioni che sapevo, per cui sapevo già che i paninari ansiosi di spendere milioni per dei piumini e che giudicavano gli altri per come andavano vestiti erano degli idioti, ma non le sapevo spiegare in modo apprezzabile. È quella vocina che dice consumi, produci, crepi o vuoi vivere, con parole più ironiche e gesti più divertenti di Dylan o di Springsteen, ma non per questo meno efficaci. Nella scoperta di David Bowie c'è un mondo che si allinea e capisci la differenza che c'è fra andare in discoteca con la giacca di Armani, preoccupandoti che non ti versino il drink addosso, e andarci con un bomber fosforescente facendoti correggere la Ceres con il gin. Poi c'è la notte fra il 10 e l'11 gennaio 2016. Da 3 giorni avevo Black Star, ancora incellofanato perché alcune cose vanno ascoltate per bene, non di fretta. Da 1 mese con la sulla radio sento "Sono in paradiso". Ho tirato il cellulare di sotto, non è proprio una di quelle cose che ti aspetti da me. L'apertura del web con la sua invasione quotidiana di notizie ti riallinea di nuovo, stavolta nel mondo di merda che c'era prima che David Bowie fosse nella tua vita. Black Star è ancora lì, incellofanato, scusatemi. Febbraio 2008, metto il CD nello stereo della Golf e imbocco la consueta superstrada. Parte l'arpeggio, poi controllo di terra al maggiore Tom, prendi le 2 pillole proteiche e indossa il casco. Ciao, anzi addio, cos'è sta roba? Frena, accosta, cosa cazzo ho sentito in questi 5 minuti? Ricomincia. Questo è il maggiore Tom al controllo di terra. Le stelle sono diverse oggi, il pianeta Terra è triste, blu tra parentesi, e non c'è niente che io possa fare. Cosa cazzo è? Come si chiama questo pezzo? Space Odyssey? No, Space Oddity. Ma Odissea è Odyssey e Oddity è stranezza, stranezza spaziale, anomalia spaziale, genio. Ma è recente? L'avrà scritta per questa raccolta? 1969. 1969. Ricomincia. Dite a mia moglie che l'amo tanto, lei lo sa, questo è il controllo di terra, qualcosa è andato storto, puoi sentirmi maggiore Tom? No. Riaccendo il motore, cambio rotta, torno a casa. Stefania ancora alle prese con il suo caffè. Ale, che hai fatto? Che hai dimenticato? Niente, oggi ho da fare, non posso andare al lavoro. Che hai da fare? Devo ascoltare David Bowie.

0: Abbiamo ascoltato Space Oddity di David Bowie, un pezzone. Se non avete ascoltato tutta la recensione di Alessandro, potete recuperarla su conca.zone, ovviamente. Allora, sono le 19:37 e ConcaZone vi saluta, vi dà appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Ci riusciremo a rincontrarci di nuovo tutti e due in trasmissione? Si allineeranno gli astri.
1: Quindi io per un mese sai che perdo ogni dimensione temporale e anche spaziale, perché le cose sono connesse. Però

0: martedì 18, direi che fino al, 20, al giovedì 25 dovremmo essere in radio, no? Perché
1: sì,
0: poi
1: siamo luglio, certo, agosto, settembre. Ci prenderemo una pausa anche
0: come
1: noi, come dicono.
0: Luglio, agosto,
1: settembre. No.
0: Però ci dovremmo prendere una
1: ci prenderemo una pausa, vacanze, punto interrogativo, qualcosa, chi può dirlo, però, o forse preparazione di novità per la stagione
0: no,
1: futura, vacanze.
0: Vacanze,
1: vacanze.
0: Ci vogliono, se no che prepari, se non fai le vacanze. Quindi, no, vacanze sacre.
1: Sacre e vacanze, esatto. Però non sentirete troppo a lungo la nostra mancanza, ancora ci siamo, giovedì prossimo ci siamo. Come,
0: va bene.
1: Niente, noi ci salutiamo così, diamo appuntamento la prossima settimana con Cazzon, grazie
0: ciao
1: ancora.
0: Ciao a tutti amici ed amiche all'ascolto, come dicono quelli bravi.
1: Come quelli bravi, buona serata.

0: Qualis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Sismano in festa l'11, 12, 13, 14 e 18, 19 e 20 giugno. Nei locali al coperto, taverna con prodotti tipici, specialità, strappatelle alla contadina e novità, piccione arrosto. È gradita la prenotazione anche tramite WhatsApp al 379-2234-331. Spettacoli e serate danzanti ad ingresso gratuito. E da quest'anno torna il Brillo Parlante, pub e live music con DJ set tutte le sere. Vi aspettiamo a Sismano.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Il presidente americano Trump minaccia nuovi raid questa notte contro l'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che anche questa notte l'Iran sarà duramente colpito e che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg ed altri punti chiave delle infrastrutture energetiche iraniane. Le nuove dichiarazioni giungono dopo che Washington e Teheran si sono scambiate attacchi per il secondo giorno consecutivo. Nella notte le forze americane hanno lanciato raid nel sud dell'Iran, colpita anche una petroliera vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha invece preso di mira le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, mentre il Ministero degli Esteri iraniano ha sottolineato come gli ultimi attacchi rendano praticamente privo di significato il cessate il fuoco, siglato l'8 aprile scorso. E ribolle anche il fronte libanese. Stamani 2 morti nei raid di Tel Aviv nella valle della Beka, mentre Hezbollah ha lanciato attacchi contro i blindati israeliani a Nabatie e razzi verso l'Alta Galilea.
2: Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni nella replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Duro botta e risposta sul tema della pressione fiscale con il senatore di Italia Viva Renzi. Questa mattina l'intervento alla Camera, dove è stata approvata la risoluzione di maggioranza. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato Meloni, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: È chiaramente indispensabile preservare l'unità euroatlantica, rafforzare il coordinamento tra Europa e Stati Uniti, sfida non sempre facile ma necessaria. Solo che coordinamento non significa delega. In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
2: Dure critiche al governo dalle opposizioni. Meloni descrive un mondo fantastico. La verità è diversa. 4 anni di governo e 0 riforme. L'affondo del leader 5 Stelle Conte. Basta bugie e propaganda. Avete fallito la stoccata della segretaria del PD, Elly Schlein.
5: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi. E non si preoccupi, le vorrei dire, perché non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni, oltre il 43%.
2: Dopo quasi 3 anni la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre, a fronte del prolungarsi della guerra contro l'Iran, ha tagliato le previsioni sulla crescita UE, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2020. C'è un uomo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 le persone iscritte sul registro degli indagati. Le Olimpiadi Milano Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia Dalpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice 65enne che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino. La donna presente in aula alla lettura della sentenza sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Il mondiale di calcio extra large con 48 squadre scatta questa sera con Messico-Sudafrica in campo dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. La partita sarà preceduta nello stesso stadio dalla prima di 3 cerimonie di apertura, una per ogni nazione ospitante, tutte firmate da un italiano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: In ordine d'apparizione Messico, Canada e Stati Uniti, uno show per ognuno dei paesi organizzatori. Il mondiale dal numero record di squadre moltiplica anche le cerimonie d'apertura. Ogni paese al debutto della propria nazionale offrirà al mondo il suo spettacolo. Stasera dalle 19:30 italiane, epicentro lo stadio Azteca di Città del Messico. Shakira e Burna Boy interpretano la canzone ufficiale Dai Dai, mentre Andrea Bocelli eseguirà DNA, l'inno ufficiale. Domani a Toronto, prima della sfida con la Bosnia, il Canada affida la scena alle sue pop star Alanis Morissette e Michael Bublé. Sabato si cambia fuso orario e scenario. Al SoFi Stadium di Los Angeles, prima dell'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, le esibizioni di Katy Perry affiancata da Future e Anitta. Direttore creativo di tutti e 3 gli show, l'italiano Marco Balic. Sua la firma su tutte le principali cerimonie legate al mondo dello sport, dal Mondiale del Qatar 2022 alle recenti Olimpiadi di Milano Cortina.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

E il barman si toccò l'orecchio come per dirmi: non ci faccia caso, è pazzo. E io gli avrei preso la testa, gli avrei fatto mangiare il banco. E il vecchio capì e mi disse: perché te la prendi tanto? Uscito di qui tornerai a casa come tutti. Non dirmi che non hai anche tu una bella famiglia che ti aspetta, e quello che in fondo vale è una figlia e un po' di stima per il mondo normale.

Hai mai perso un ragazzo, ragazza? Ha detto ciao, è andato. Ha detto sono stanco da mare. È diventato abbastanza lontano su quella sua bicicletta. Quando ero giovane dicevo, perduto. Certo, piangevo, ma perduto lui ce n'era un altro. Però da vecchio pesa il respiro. Lo vedevo giocare, lo guardavano tutti. Quante volte ho pensato basta, sto male. Quante volte ho detto basta, camminami avanti. Ma il fanciullo che avanti a te cammina e non lo chiami, non sarà più quello.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: solo così sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Slam Bake, movie number 25. You and the Lion Dutchman are